0: chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music.
1: Spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 4480. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale. Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
2: Spot. Sono le 2:07.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: con chi sei.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaif. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 4480. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
3: Spot.
4: Emergency.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music, solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.

0: spot. Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
1: Spot. Sono le 4 e 2 minuti.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Radio Punto. Semplicemente ovunque. Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: weekend. Benvenuto al weekend.
1: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend, ogni sabato, ore 11 con me, Alessandro Parodo su

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Spot.
2: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
1: Spot.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Cooper. Semplicemente ovunque.

Ciao, sono Laura e insieme a DJ Stay ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!

in tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, senti

0: Hot. Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
0: Spot.
2: Sono le 6 e 5 minuti.

punto. Semplicemente ovunque. Radio punto. Semplicemente

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

giorno che Neil sbarcò sulla luna, tutti dissero che era un giorno speciale. Dallo spazio in diretta le immagini, ed il mondo si fermò a guardare quelle orme impresse in argento, quella bandiera così naturale, così immobile nell'aria senza vento.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

0: Sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
1: Al centro esatto della musica, musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.

Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale. Spot.
1: Sono le 7 e 5 minuti.
2: Buongiorno Alto Milanese. Tutte le mattine a partire dalle 7, musica, notizie, informazioni del traffico e curiosità con gli amici di Radio Punto.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebimeteo. Splenderà il sole su gran parte della nostra penisola nel corso della giornata di venerdì e con picchi anche di 27 gradi, specialmente sulle regioni meridionali. Al nord maggiore variabilità, in particolar modo sul nord-ovest, con la possibilità anche di qualche piovasco sulla Valle d'Aosta. Qui le temperature massime saranno in ripresa di qualche grado con picchi intorno ai 25 gradi. Venti in prevalenza deboli con mari poco mossi. Tutti i dettagli sull'app di Trebimeteo.

vita di Phil. Vede per la prima volta sullo schermo il 17enne Suraj Sharma, selezionato da Ang Lee e dal suo team dopo un'estesa ricerca in tutta l'India. Cercavamo un giovane abbastanza innocente da catturare la nostra attenzione, che avesse la profondità d'animo per colpirci al cuore e la fisicità necessaria per incarnare P durante il suo viaggio, ha dichiarato il regista. Durante l'audizione, Suraj ha riempito la stanza di emozioni, molte delle quali trasmesse semplicemente attraverso gli occhi. Quando abbiamo visto Suraj, abbiamo visto il film.

0: Buongiorno Alto Milanese. Al mattino il buon risveglio arriva dalla tua radio.
1: Due minuti, un libro.
2: Ci sono osservatori discreti che vedono tutto e non giudicano mai ad alta voce. Si muovono silenziosi, si accomodano dove nessuno li nota e finiscono per sapere più di chiunque altro. Bentrovati, sono Gianluca Melini.

0: E oggi Due Minuti Un Libro vi porta in un racconto dove l'intelligenza si nasconde nei dettagli più piccoli e la verità arriva quando meno te lo aspetti. Se anche tu scrivi storie in cui le apparenze ingannano, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ed eccoci alla storia di oggi, è quella di Pier Giorgio Pulici, si chiama Il Fattore Gatto. Ci sono poche cose che il libraio Marzio odia più dei matrimoni. Eppure quando Valerie entra nella libreria Le Chat Noir e chiede al nonno un regalo di nozze semplicemente inaudito, acquistare tutti i libri presenti e trasferire la libreria là dove si celebrerà il matrimonio, Marzio non può sottrarsi. Anche perché la richiesta non è un capriccio qualunque. Valerie e il futuro sposo, l'inglese Thomas, stanno per celebrare un matrimonio esclusivo a Serpentara, un isolotto selvaggio della Sardegna meridionale, trasformato per l'occasione in un villaggio di lusso. Quando Marzio vi sbarca con i due suoi inseparabili gatti neri, Marple e Poirot, e gli investigatori del martedì, resta senza parole. Dove prima c'erano solo rocce, vento e gabbiani, ora ci sono un residence impeccabile, un ristorante da sogno e, come per magia, una riproduzione in scala reale della sua libreria. L'incanto però dura poco. Un brutale omicidio squarcia l'atmosfera spensierata. Su un'isola, con il mare a fare da confine e gli orari scanditi da cerimonie e protocolli, chiunque può essere il colpevole. E chiunque ha qualcosa da perdere. Miliardi, rivalità, contratti, eredità. La tensione tra le famiglie dei due sposi, ricchissime, perfette in pubblico e spietate dietro le quinte, si avverte a ogni brindisi. Ma le ragioni dell'assassino potrebbero essere altrove. Un segreto di famiglia, un ricatto, una vendetta covata sotto sorrisi, o forse la più corrosiva delle passioni. L'invidia davanti a un amore esibito come un trofeo? Di Pier Giorgio Pulici, Il Fattore Gatto, in libreria da Marsilio.
1: Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.

0: Sport Milanese.
1: Spot. Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa. Spot.
2: Sono le 8 e 3 minuti.
3: Buona giornata dalla redazione Studio Francesco Vitale. Pressing dell'Italia sull'Unione Europea per ottenere più flessibilità a causa del boom dell'inflazione. Meloni invia la lettera a von der Leyen. In queste condizioni, con lo spazio limitato concesso dalle regole sulla spesa, non si potranno aiutare famiglie e imprese senza misure restrittive, avverte la Premier, che propone di usare l'extragettito per aiuti mirati sull'energia. Prima ancora di ricevere la missiva da Roma, arrivata in serata, Bruxelles aveva messo le mani avanti. Abbiamo già dato più flessibilità agli stati. Vertici di maggioranza a Palazzo Chigi, alla vigilia del DPCF, Draghi parla a Zurigo, l'Unione Europea mette al centro la crescita, investa 100 miliardi sull'intelligenza artificiale, mercati nella bufera con il petrolio oltre 100 dollari, giù le borse, Milano a meno 2,2, vola lo spread. Caos, violenze, 2000 fermi in tutta la Francia per le proteste degli studenti sfociate in vere e proprie rivolte con scuole date alle fiamme, scontri con la polizia in un liceo di Marsiglia, il preside dei collaboratori aggrediti e cosparsi di benzina, vertice di crisi del governo a Parigi annullati. Tutti i viaggi dei ministri per far fronte all'emergenza. Da Le Pen all'esecutivo, tutti contro la France insoumise di Mélenchon, accusata di orchestrare le sommosse, difficili fermarli. La loro rabbia nasce da troppi motivi diversi, dal carovita a Gaza, dice l'ex leader del 68 francese con Brent. La maggioranza supera il primo scoglio sulla legge elettorale. L'aula della Camera, scrutinio segreto, ha rigettato con 229 contrari e 151 a favore dei pregiudiziali di costituzionalità. Voto contrario anche da parte di Vannacciani. Le opposizioni promettono battaglie anche fuori del Parlamento. L'8 è il voto finale. Un caso intanto al Salone Nautico di Genova. La sindaca Salis non è stata chiamata a salire sul palco al momento del taglio del nastro con Meloni e il presidente della regione Bucci. Premier dispiaciuta. Palazzo Chigi attribuisce la responsabilità all'organizzazione del Salone. Se volevano togliermi attenzione non ci sono riusciti, commenta Salis. Il Pentagono sta inviando in Medio Oriente un terzo gruppo d'attacco incentrato sulla portaerei US Theodore Roosevelt e ulteriori navi del corpo dei Marines. La mossa, riferisce il Wall Street Journal, comporterà l'arrivo della regione di un contingente aggiuntivo compreso tra i 9.000 e i 10.000 effettivi, proprio mentre il presidente Donald Trump valuta la possibilità di riprendere gli attacchi contro l'Iran dopo le elezioni di metà mandato. Le navi, i caccia, i Marines e il personale della Marina giungeranno nell'area entro la fine di novembre, hanno riferito i funzionari, citati in forma anonima. La famiglia Poggi non si costituirà parte civile in un eventuale processo contro Andrea Sempio, dopo le risultanze emerse nella nuova inchiesta della Procura di Pavia. Non avanziamo pretese economiche nei confronti di innocenti, fanno sapere i genitori di Chiara attraverso i loro legali, precisando però di essere pronti a costituirsi in caso di revisione del processo a Stasi. L'ex generale del RIS, Garofano, intanto rigetta la ricostruzione sui test nulli del DNA sui pedali della bicicletta di Stasi, che per la procura furono messi nel fascicolo, lasciando solo l'esito positivo. Tutti i dati sono stati messi a disposizione, un verbale lo dimostra, vogliono demolire me, il RIS ha detto. Sport, dopo il successo sulla Turchia, l'Italia torna in campo questa sera per la terza giornata di Nations League. Gli azzurri di Roberto Mancini saranno impegnati in trasferta contro la Francia a Parigi. Anche quando affronti squadre così forti, le parole del CT, non giochi mai per non vincere. È chiaro che cercheremo sempre di vincere, questa deve essere la nostra mentalità, sapendo che tutto può accadere. Ieri sera è arrivata la prima vittoria della Germania in questa edizione della competizione, 2-0 sulla Serbia. Il Portogallo, senza Cristiano Ronaldo, vince in casa della Danimarca per 4-2. È tutto, buona giornata, buon proseguimento di ascolto.
4: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show. Accomodatevi in poltrona.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Splenderà il sole su gran parte della nostra penisola nel corso della giornata di venerdì e con picchi anche di 27 gradi, specialmente sulle regioni meridionali. Al nord maggiore variabilità, in particolar modo sul nord-ovest, con la possibilità anche di qualche piovasco sulla Valle d'Aosta. Qui le temperature massime saranno in ripresa di qualche grado con picchi intorno ai 25 gradi. Venti in prevalenza deboli con mari poco mossi. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Buongiorno Alto Milanese. Al mattino il buon risveglio arriva dalla tua radio.
1: Le verrà, io ne ho già sete. Le verrà,
2: nel tempo

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto. Sì.

0: semplicemente ovunque.
1: Nel III secolo a.C., Eratostene di Cirene dimostrò che la Terra è una sfera e ne calcolò la circonferenza con un esperimento semplice e geniale. In Egitto, durante il solstizio d'estate, osservò che da Suan il sole splendeva esattamente sul pozzo, senza proiettare alcun'ombra, mentre ad Alessandria un bastone verticale viveva il gioco delle ombre. Misurò l'angolo dell'ombra d'Alessandria e scoprì che corrispondeva a un cinquantesimo dell'intero cerchio. Conoscendo la distanza tra le due città, circa 5.000 stadi, moltiplicò per 50. Ottenne così la circonferenza terrestre, pari a circa 40.000 chilometri, con un errore inferiore al 5%. Un risultato straordinario per l'epoca.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: Hot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cerri 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
3: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio sta per iniziare.
4: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
5: Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaite. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.
6: Due minuti, un libro.
7: Ci sono osservatori discreti che vedono tutto e non giudicano mai ad alta voce. Si muovono silenziosi, si accomodano dove nessuno li nota e finiscono per sapere più di chiunque altro. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e oggi Due Minuti Un Libro vi porta in un racconto dove l'intelligenza si nasconde nei dettagli più piccoli e la verità arriva quando meno te lo aspetti. Se anche tu scrivi storie in cui le apparenze ingannano, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ed eccoci alla storia di oggi, è quella di Pier Giorgio Pulici, si chiama Il Fattore Gatto. Ci sono poche cose che il libraio Marzio odia più dei matrimoni. Eppure quando Valerie entra nella libreria Le Chat Noir e chiede al nonno un regalo di nozze semplicemente inaudito, acquistare tutti i libri presenti e trasferire la libreria là dove si celebrerà il matrimonio, Marzio non può sottrarsi. Anche perché la richiesta non è un capriccio qualunque. Valerie e il futuro sposo, l'inglese Thomas, stanno per celebrare un matrimonio esclusivo a Serpentara, un isolotto selvaggio della Sardegna meridionale, trasformato per l'occasione in un villaggio di lusso. Quando Marzio vi sbarca con i due suoi inseparabili gatti neri, Marple e Poirot, e gli investigatori del martedì, resta senza parole. Dove prima c'erano solo rocce, vento e gabbiani, ora ci sono un residence impeccabile, un ristorante da sogno e, come per magia, una riproduzione in scala reale della sua libreria. L'incanto però dura poco. Un brutale omicidio squarcia l'atmosfera spensierata. Su un'isola, con il mare a fare da confine e gli orari scanditi da cerimonie e protocolli, chiunque può essere il colpevole. E chiunque ha qualcosa da perdere. Miliardi, rivalità, contratti, eredità. La tensione tra le famiglie dei due sposi, ricchissime, perfette in pubblico e spietate dietro le quinte, si avverte a ogni brindisi. Ma le ragioni dell'assassino potrebbero essere altrove. Un segreto di famiglia, un ricatto, una vendetta covata sotto sorrisi o forse la più corrosiva delle passioni. L'invidia davanti a un amore esibito come un trofeo? Di Pier Giorgio Pulici Il fattore gatto, in libreria da Marsilio.
8: Sono le 10:02.
6: Punto News, notiziario locale a cura della redazione di Radio Punto.
9: Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione curata dalla redazione di Radio Punto. In apertura siamo a Varese, dove il comune sta cercando di dare uno stop ai giovani violenti e pare che il progetto faccia già scuola. Il problema delle baby gang coinvolge tante città lombarde e non solo, e Varese ne sa qualcosa. Se non di baby gang, di certo di problemi per la presenza di giovani che girano anche armati di coltello e di personaggi che seminano paura, comunque sviliscono con la loro presenza alcune zone del centro. La città però fa scuola agli agenti di polizia locale provenienti da varie località della Lombardia e da alcuni comuni del Piemonte. Nell'ottica le locali non sono formate da chi dà solo multe, e dopo il corso antistress della scorsa settimana per insegnare a gestire l'aggressività di alcuni cittadini, disinnescando le situazioni di tensione, ieri mattina la polizia locale del comando di Claudio Vegetti si è riunita al De Filippi, coinvolgendo un totale di circa 150 persone. Evento formativo nel quale si è parlato di ragazzi allo sbando, del fenomeno estivo, con il decreto Caivano e l'analisi delle nuove normative. Si è parlato anche di problemi che arrivano dalle bande giovanili nel periodo estivo, di impunibilità, armi improprie, armi bianche e del fenomeno della presenza dei coltelli in tasca ai ragazzini. L'iniziativa è di USPOL con il patrocinio del comune di Varese e la giornata di studio è stata aperta dal sindaco Davide Galimberti. Parliamo anche di sanità con un team di medici per gli anziani nelle RSA. Un medico dell'ospedale nella propria stanza nella casa di riposo. In RSA arrivano i dottori della medicina di ASST Sette Laghi con visite e consulenze un paio di uscite a settimana in 8 strutture residenziali. Si comincia dalla Fondazione Molina di Varese, un progetto che diventerà realtà tra 2 settimane e che è la declinazione plastica del concetto di assistenza sanitaria sul territorio e del legame tra ospedale e servizi per i pazienti che non sono ricoverati. L'obiettivo è di ridurre gli accessi al pronto soccorso, di accorciare la durata delle ospedalizzazioni e di un maggiore coordinamento tra ospedale del territorio e l'aumento della qualità e tempestività delle cure. Restiamo in tema sanità e ci spostiamo alla clinica Città Studi, dove una persona di 89 anni è morta poco dopo le dimissioni. Ora la famiglia chiede accertamenti. Una donna di 89 anni è morta poco dopo essere stata dimessa dalla clinica Città Studi e i familiari hanno presentato una denuncia ai carabinieri per chiedere che venga chiarito quanto accaduto. La pensionata, residente in zona Lambrate, accusava da alcuni giorni dolori al petto e alle braccia e difficoltà respiratorie. Martedì è stata portata in ambulanza in pronto soccorso, dove è rimasta per circa 6 ore. In serata sono arrivate le dimissioni. Secondo quanto riferito dai parenti agli investigatori, le sue condizioni sarebbero però rimaste preoccupanti. Tornata a casa, la donna ha perso conoscenza e il nuovo intervento dei soccorritori non è riuscito a salvarla. La denuncia non equivale naturalmente all'accertamento di responsabilità. Saranno gli investigatori a ricostruire visite, esami e decisioni cliniche. Tra gli accertamenti ipotizzati ci sono l'acquisizione della documentazione sanitaria e l'autopsia. Chiudiamo con 2 notizie di cronaca. Siamo a Milano per l'aggressione del rabbino Magnaghi. Rimpatriati 2 dei 3 giovani coinvolti. 2 dei 3 giovani coinvolti all'aggressione del rabbino capo di Milano, Walker Magnaghi, sono stati rimpatriati. Lo ha annunciato il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. L'episodio risale al 16 settembre, quando il rabbino era stato insultato e aggredito nei pressi di una fermata dell'autobus in zona Bande Nere. Secondo la ricostruzione investigativa, i 3 avrebbero preso di mira la kippah, il copricapo tradizionale indossato dal religioso. Quando Magnaghi ha cercato di riprenderli con il telefono, sarebbe stato colpito con un calcio. I giovani sono stati individuati poco dopo grazie alle indicazioni di alcuni passanti. Il provvedimento comunicato ieri riguarda 2 cittadini di origine tunisina. La vicenda resta particolarmente sensibile perché si inserisce nel clima di preoccupazione espresso negli ultimi mesi dalla comunità ebraica milanese. Aggiornamenti anche per la morte del turista polacco a Gaeolenti. Le telecamere chiariscono la dinamica. Sono state le immagini di videosorveglianza a chiarire la morte di Jakub Wiatr, il turista polacco di 21 anni trovato senza vita dietro piazza Gaeolenti. I filmati mostrerebbero il giovane mentre tenta di superare un cancello chiuso, perde l'equilibrio e cerca di aggrapparsi prima di precipitare per circa 15 metri. Gli elementi raccolti dagli investigatori rafforzano quindi l'ipotesi di una caduta accidentale. Jacopo era arrivato a Milano pochi giorni prima insieme ad un amico e aveva trascorso la notte in un locale della zona Parco Sempione. La caduta sarebbe avvenuta poco prima delle 4 del mattino in un'area interessata da lavori e poco visibile dall'esterno. Il corpo è stato individuato solo successivamente. Fonte della presente rassegna stampa sono i quotidiani La Prealpina e Il Giorno e le pagine web Malpensa 24 e Sempione News, oltre ai comunicati stampa ufficiali e alle comunicazioni delle amministrazioni.
6: Radio.news. Notiziario locale a cura della redazione di Radio Punto.
10: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
11: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Splenderà il sole su gran parte della nostra penisola nel corso della giornata di venerdì e con picchi anche di 27 gradi, specialmente sulle regioni meridionali. Al nord maggiore variabilità, in particolar modo sul nord-ovest, con la possibilità anche di qualche piovasco sulla Valle d'Aosta. Qui le temperature massime saranno in ripresa di qualche grado con picchi intorno ai 25 gradi, venti in prevalenza deboli con mari poco mossi. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Nel film Titanic del 1997, l'uomo e la donna che vengono mostrati abbracciati nel letto mentre la nave affonda rappresentano Isidore e Ida Strauss. I due erano i comproprietari di Macy's, ma Isidore non volle prendere il posto di una donna o di un bambino sulla scialuppa di salvataggio e Ida si rifiutò di lasciare suo marito. Furono visti per l'ultima volta mentre camminavano a braccetto insieme.
0: Ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. This is the rhythm of the night. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Due minuti, un libro.
1: Ci sono osservatori discreti che vedono tutto e non giudicano mai ad alta voce. Si muovono silenziosi, si accomodano dove nessuno li nota e finiscono per sapere più di chiunque altro. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e oggi Due Minuti Un Libro vi porta in un racconto dove l'intelligenza si nasconde nei dettagli più piccoli e la verità arriva quando meno te lo aspetti. Se anche tu scrivi storie in cui le apparenze ingannano, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ed eccoci alla storia di oggi, è quella di Pier Giorgio Pulici, si chiama Il Fattore Gatto. Ci sono poche cose che il libraio Marzio odia più dei matrimoni. Eppure quando Valerie entra nella libreria Le Chat Noir e chiede al nonno un regalo di nozze semplicemente inaudito, acquistare tutti i libri presenti e trasferire la libreria là dove si celebrerà il matrimonio, Marzio non può sottrarsi. Anche perché la richiesta non è un capriccio qualunque. Valerie e il futuro sposo, l'inglese Thomas, stanno per celebrare un matrimonio esclusivo a Serpentara, un isolotto selvaggio della Sardegna meridionale, trasformato per l'occasione in un villaggio di lusso. Quando Marzio vi sbarca con i due suoi inseparabili gatti neri, Marple e Poirot, e gli investigatori del martedì, resta senza parole. Dove prima c'erano solo rocce, vento e gabbiani, ora ci sono un residence impeccabile, un ristorante da sogno e, come per magia, una riproduzione in scala reale della sua libreria. L'incanto però dura poco. Un brutale omicidio squarcia l'atmosfera spensierata. Su un'isola, con il mare a fare da confine e gli orari scanditi da cerimonie e protocolli, chiunque può essere il colpevole. E chiunque ha qualcosa da perdere. Miliardi, rivalità, contratti, eredità. La tensione tra le famiglie dei due sposi, ricchissime, perfette in pubblico e spietate dietro le quinte, si avverte a ogni brindisi. Ma le ragioni dell'assassino potrebbero essere altrove. Un segreto di famiglia, un ricatto, una vendetta covata sotto sorrisi o forse la più corrosiva delle passioni. L'invidia davanti a un amore esibito come un trofeo? Di Pier Giorgio Pulici, Il Fattore Gatto, in libreria da Marsilio.
2: Nell'Alto Milanese, ascoltaci in FM su 89.6.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Nel 1993, sulla rivista Rolling Stone, David Bowie smentirà definitivamente la voce riguardante la sua bisessualità, dichiarata solo qualche decennio prima. «Non mi sono mai sentito un vero bisessuale, ma ero magnetizzato dalla scena gay underground. Era come un altro mondo di cui volevo acquistare una quota. Questa fase durò solo fino al 1974 e morì più o meno con Ziggy. Davvero, avevo fatto solo mia la condizione di bisessuale. L'ironia è che non ero gay».

0: all'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.
1: Il Post-it nasce come semplice foglietto adesivo giallo, ma con il tempo si è affermato come una vera e propria icona della produttività. Il suo colore caratteristico, il giallo, è stato scelto proprio per renderlo facilmente riconoscibile tra tutti i foglietti che si trovano in ufficio. Inoltre, la sua adesività lo rende perfetto per appuntare messaggi e note importanti.

0: spot.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, secche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
3: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
4: Sono le 11 e 5 minuti.
5: Questo spazio può essere tuo. Una proposta di matrimonio a sorpresa, la vendita della tua auto, promuovere la tua azienda. Hai voglia di farti sentire? Ti ascoltano milioni di persone. Visita www.italiastampa.it. È il tuo momento.
6: Una buona giornata e un ben trovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica, programma con tutti, PD, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e anche le forze moderate e centriste. Un programma su cui non partiamo da zero, a differenza della destra, che la scorsa legislatura è sempre stata divisa tra chi era al governo e chi all'opposizione. Divisi su tutto, ma nessuno chiedeva loro il programma. E poi, se saranno primarie, siamo pronti a vincerle. Occhio quindi sullo snodo importante della legge elettorale e PD mai così unito verso direzione e assemblea nazionale. Sono questi alcuni dei punti emersi dalla riunione della segreteria ADM al Nazareno con Elly Schlein, una riunione molto lunga iniziata ieri poco dopo le 17, un confronto per mettere a fuoco una serie di passaggi sia interni al PD che sul versante della coalizione. Ci spostiamo agli esteri, incubo a bordo di un volo Dubai-Tel Aviv nella mattinata di ieri. Il volo Fly Dubai è stato costretto a un atterraggio d'emergenza in Arabia Saudita, a Tabuk, dopo che il copilota, un cittadino dell'Oman, ha aggredito il pilota con l'obiettivo di far schiantare l'aereo su cui viaggiavano 174 passeggeri, la maggior parte israeliani. L'uomo, armato di coltello, ha colpito il pilota Smith Machar, indiano, che nonostante le ferite è riuscito a sbloccare la porta della cabina, permettendo ad alcuni passeggeri e al personale di volo di bloccare l'aggressore, poi consegnato alla polizia. Un passeggero è stato accolto dal premier israeliano Benjamin Netanyahu, che ne ha lodato il coraggio, mentre il ministro della difesa di Tel Aviv ha parlato di un tentativo di attacco jihadista. Il copilota, secondo le informazioni fornite da un collega all'emittente israeliana Channel 16, pregava in maniera eccessiva durante la giornata e rifiutava di stringere la mano alle donne. Il Boeing 737 Max ha riportato danni alla coda con una parte mancante, come mostrato da alcune immagini. La cronaca: Vittorio Sgarbi è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma. La notizia è stata diffusa dal quotidiano online Il Graffio.net e poi confermata da fonti sanitarie dello stesso ospedale. Il critico d'arte, 74 anni, sarebbe in grave condizione nel reparto di terapia intensiva. Economia: dopo gli annunci da parte di diversi operatori di sconti nelle bollette di gas e luce, scatta per i consumatori la corsa alla scelta migliore per ridurre il peso delle utenze sui bilanci familiari. Ma come orientarsi per fare la scelta più adatta alle proprie esigenze? L'Udicon, l'Unione per la Difesa dei Consumatori, ha stilato per ADN Cronos un vademecum a portata dei cittadini, con 10 regole per fare la mossa più giusta per le proprie tasche. Primo, prima di scegliere, conoscere davvero i propri consumi. Secondo, prezzo fisso o variabile, capire cosa cambia. 3, non farsi convincere solo dalla percentuale di sconto. 4, confrontare le offerte con gli strumenti ufficiali. 5, controllare la durata, i rinnovi, i servizi e clausole. 6, mercato libero o tutela, prima verificare dove ci si trova. Il regime della fornitura infatti è indicato in bolletta e cambia le regole con cui si forma il prezzo. 7, se si è vulnerabili, verificare le tutele prima di scegliere. 8, ricontrollare periodicamente la convenienza della propria offerta. 9, dopo il cambio, controllare che il risparmio sia davvero arrivato. E infine 10, controllare se la fornitura è dimensionata sui propri bisogni. E concludiamo con lo sport. Diana Biancheri ha deciso di lasciare il suo nuovo incarico in FIGC. Le parole del ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi e i riferimenti fatti all'incarico della campionessa olimpica come vicepresidente del CONI. Il ministro aveva commentato le frizioni all'interno della giunta del CONI, riferendosi in particolare ai vicepresidenti Marco Di Paola e Diana Biancheri, dicendo: hanno diritto e dovere di esprimere un'opinione, ma se sempre contraria dovrebbero fare una scelta, perché quel ruolo è stato affidato loro nell'ambito di un rapporto fiduciario. Hanno spinto l'ex schermitrice a rassegnare le dimissioni da capodelegazione della nazionale di calcio. La campionessa azzurra ha deciso in serata con una lettera di annunciare la sua decisione di lasciare l'incarico che le aveva voluto dare Giovanni Malagò, proprio in mezzo alla spedizione azzurra di Nations League. Dopo l'esordio con il Belgio all'Olimpico e la gara in Turchia, la nazionale di Mancini è attesa dalla sfida con la Francia. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito, ci sentiamo alla prossima edizione.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre. E sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati. Ancora traffico intenso con code a tratti sulla 4 Milano Venezia tra Cormano e Sesto San Giovanni in direzione Venezia. Sulla Milano Meda code a tratti per il traffico intenso tra Baredo e Paderno Dugnano in direzione di Milano. Permangono code per il passaggio in dogana sulla 9 Milano Chiasso tra Lago di Como e Chiasso in direzione della Svizzera. Nella norma la circolazione lungo le tangenziali milanesi. Per lavori chiusa questa notte la 4 Milano Venezia dalle ore 22 alle ore 6 tra Monza e Sesto San Giovanni in direzione Torino. Trasporto pubblico per quanto riguarda le ferrovie, in particolare Trenitalia, proclamato questa mattina dalle ore 11 alle ore 14 uno sciopero nazionale con possibili ripercussioni sulla rete regionale, intercity e ad alta velocità. È tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde. Disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: In tutto il mondo.
3: In tutto il mondo.
4: In tutto il mondo.
0: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
5: Noi che non sapevamo cos'era la morale, solo che era sempre quella. Fai merenda con Girella.

0: Prince è stato uno dei più grandi artisti del panorama musicale mondiale. I suoi concerti erano sempre sold out. Prince però non amava gli smartphone ai concerti. Nel 2014 ha citato in giudizio 22 fan con l'accusa di violazione massiccia e contrabbando per aver caricato alcune riprese delle sue performance su YouTube.
1: Radio Punto.
2: Se il mondo assomiglia.
1: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.
1: Il più costoso cubo di Rubik della storia è fatto di ametista, rubini, smeraldi e oro e vale la bellezza di 1,5 milioni di dollari.

0: Hot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
3: Sono le 13 e un minuto.
4: Punto News, notiziario regionale a cura della redazione di Radio Punto.
5: Buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione regionale curata dalla redazione di Radio Punto. In apertura sciopero con possibili disagi sui treni dalle 11 alle 14. I sindacati CSL e FSI hanno proclamato uno sciopero nazionale che per il settore ferroviario è in programma dalle 11 alle 14. Trenord avverte che la mobilitazione potrà avere ripercussioni sulla circolazione in Lombardia. Non sono coinvolte le fasce di garanzia. Arriveranno quindi a destinazione treni con partenza prevista entro le ore 10 e arrivo finale entro le 11. In caso di cancellazione dei collegamenti aeroportuali sono previsti autobus senza fermate intermedie tra Milano Cadorna e Malpensa e tra Stabio e Malpensa. Ai viaggiatori comunque consigliato di verificare gli aggiornamenti prima di partire. Ci spostiamo a Pavia dove torna il collegamento Italo verso Roma. Da oggi torna pienamente operativo il collegamento ad alta velocità da Pavia verso Roma. Il servizio era stato sospeso all'inizio del 2025 perché i marciapiedi della stazione non erano adeguati ai convogli ad alta velocità, ma gli interventi infrastrutturali realizzati da FLI hanno consentito il ripristino della fermata. Il viaggio tra Pavia e Roma dura complessivamente circa 4 ore e il collegamento prosegue poi verso Napoli. Il ritorno dell'alta velocità rappresenta un miglioramento importante per pendolari, studenti e lavoratori del territorio pavese. Cambiamo completamente argomento e parliamo di disagio giovanile. Sono stati stanziati altri 2 milioni per il programma regionale App. Regione Lombardia ha rafforzato il programma dedicato al contrasto del disagio giovanile con ulteriori 2 milioni provenienti dal Fondo Sociale Europeo Plus. L'intervento complessivo raggiunge così 13 milioni. La misura è rivolta ai ragazzi tra gli 11 e i 25 anni in condizioni di fragilità e coinvolge anche le loro famiglie. Attraverso voucher gestiti dalle AST vengono finanziati colloqui individuali, counseling, interventi contro la dispersione scolastica e percorsi per l'inclusione sociale. Le nuove risorse saranno distribuite tra le ATS anche su base del numero del voucher già prenotati. In Lombardia preoccupano i prezzi di frutta e verdura che sono in forte aumento. Aumentano i prezzi di frutta e verdura in Lombardia. Il TGR segnala rincari legati a diversi fattori, dai maggiori costi dei carburanti e fertilizzanti agli effetti delle siccità su produzioni agricole. All'orto mercato di Milano alcuni prodotti hanno già raggiunto quotazioni particolarmente elevate, con pomodori indicati fino a 6 euro al chilo. Sono 1822 i reati ambientali contestati in Lombardia nell'ultimo anno, secondo il rapporto di Legambiente rilanciato dal TGR Lombardia. Le attività illecite riguardano diversi settori, dal ciclo del cemento al traffico alla gestione dei rifiuti. I sequestri sono stati 362 e circa un terzo dei reati è concentrato nella sola provincia di Brescia. I numeri fotografano un fenomeno che riguarda non soltanto le aree tradizionalmente associate alla criminalità ambientale, ma coinvolge anche una delle regioni economicamente più sviluppate del paese. Controlli, tracciabilità dei rifiuti e prevenzione delle infiltrazioni criminali restano quindi centrali per istituzioni e forze dell'ordine. Weekend a Milano, città metropolitana, e sarà un fine settimana ricco di appuntamenti a Milano. Sabato a Castello Sforzesco parte una visita guidata alla Galleria dell'Antico Egitto, dedicato alla vita quotidiana e ai riti e alle divinità nella civiltà dei faraoni. Prosegue inoltre il Milano Fringe Festival, con decine di spettatori distribuiti negli spazi cittadini. Domenica torna anche l'appuntamento con i musei statali aperti gratuitamente per la domenica del mese. Al Teatro Arcimboldi, sempre domenica, il Don Quixote inaugura la stagione del balletto 2026-2027. A San Donato Milanese, sabato e domenica, è inoltre in programma il Tatuami Tattoo Convention.
6: Giornale Radio Regionale. Tutte le informazioni della Regione Lombardia. Prossimo appuntamento questa sera alle 19.
7: Benvenuto weekend! Benvenuto weekend!
8: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su

0: venerdì! Questa è la bella notizia, no? È venerdì, la giornata che in molti aspettano per tirare un po' il fiato, visto che arriva un weekend. Bentrovati, io sono Riccardo Pellegrini per la pagina musicale dedicata alle novità indipendenti, che inizieremo ad ascoltare tra poco, perché prima, come sempre, ad aprire c'è un classico.
1: Ora musica story.
0: 1994,

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

senza parole, canta il Blasco oggi ad aprire Ora Musica con questo pezzo che ci ha riportato nel 1994, Anticamera della novità al primo ascolto, che andiamo a presentare adesso. Joanna Pezzone con il featuring di Marco Lisa, il pezzo si chiama Piano Whisky e Jazz.

0: Oggi il nostro spazio interviste ci porta a Bracciano e andiamo a fare una chiacchierata con Angelica De Mondi in programmazione con il suo nuovo singolo Rewar. Ciao Angelica, ben trovata.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Allora, Colpevole, sono qua, forse adesso piove, adesso Rewar. Diciamo che in questo 2026, ma già il primo Colpevole era del 2025, nell'ultimo anno ci hai dato dentro, hai fatto un sacco di roba.
1: Sì, abbastanza.
0: Quella che si chiama, com'è? La vogliamo chiamare gavetta, esperienza, come la vogliamo
1: esatto,
0: chiamare?
1: Esatto, sì, un po' tutto, esperienza, sperimentazione, tutto, sì.
0: Come ci racconti questo nuovo singolo?
1: Allora, questo nuovo singolo è nato per fare qualcosa di diverso. Gli altri pezzi sono molto più introspettivi, tranquilli. Invece volevo fare un qualcosa di più energico, sempre con una vena di, non tristezza, però un po' di nostalgia, magari malinconia. E parla di questa ragazza che purtroppo non sta molto bene, che sprofonda nel suo dolore, potremmo dire, e c'è la parte cantata che sprona un po' la ragazza a farsi carina, a prendersi cura di sé, prendersi quella serata, quella piccola finestra di felicità che a volte può sembrare poco, però non è per niente scontato per alcune persone, quindi di andare semplicemente a divertirsi per quella volta, perché merita di stare bene e sfogarsi, ecco.
0: È verissimo. Quante volte capita di incrociare gente e dire facciamo qualcosa e ti senti rispondere ma io non ho tempo, c'ho troppi problemi, c'ho troppo qua.
1: Esatto.
0: Invece quell'attimo lì potrebbe aiutarti, non dico a risolvere i problemi, ma anche ad affrontarli meglio, perché ti alleggerisce, sei d'accordo?
1: Esatto, non è sempre facilissimo, però forzarsi per i primi periodi, poi magari si riesce pure a farlo diventare un'abitudine, ecco.
0: Certo. Senti, dicevo prima che hai dato dentro con i singoli, sono tanti, cosa pensi di fare poi, di raggrupparli? A parte che adesso non funziona più tanto stampare il disco, quelle cose lì, perché è tutto in rete, no? Però riunirli in un album, quali saranno i prossimi passi di Angelica De Mondi?
1: Allora, per il momento in realtà devo uscirne un altro.
0: Ok.
1: E poi devo capire bene, credo che non ne pubblicherò altri a breve. Adesso esce l'ultimo e mi prendo un attimo un periodo di... vorrei scrivere qualcosa magari che mi rappresenti di più di quest'ultimo periodo, perché con quest'ultimo pezzo che uscirà si chiude, diciamo, un po' un capitolo. Quindi effettivamente raggrupparli non sarebbe una cattiva idea per il filo logico che unisce i pezzi.
0: Quindi tu hai detto vorrei scrivere, questo significa che i pezzi sono scritti da te?
1: Sì.
0: Anche le musiche?
1: Sì, nascono sempre come una bozza piano e voce, perché sì, io so suonare solo il piano e poi vanno in produzione, inizia la magia.
0: Certo, poi ci sono gli arrangiamenti e via dicendo. Bene, sì. Allora, noi adesso andiamo ad ascoltare Rewar, prima diamo però ai nostri ascoltatori le coordinate per seguirti in rete, attraverso i social.
1: Certo, allora, su Instagram mi chiamo Angelica De Mondi, molto facile, nome e cognome.
0: Bene.
1: Su TikTok a De Mondi, e su Facebook, su Spotify, eccetera, sempre nome e cognome Angelica De Mondi.
0: Angelica De Mondi, oggi qui a Ora Musica, grazie per questa chiacchierata, e visto che ci hai spoilerato che uscirà un nuovo singolo presto, ci diamo appuntamento lì.
1: Speriamo, sì.
0: Ciao Angelica.
1: Ciao.

Dillo alla luna, anche oggi sorriso in programmazione qui a Ora Musica. Parliamo anche di Piuma, ovvero Michael Walter Mancini in arte Piuma da Pescara, uscito con questo nuovo singolo che si chiama Soltanto Briciole.

0: briciole, soltanto briciole. E mangio briciole, soltanto briciole. Campo di briciole, soltanto oh.
1: Soltanto briciole, questo era il singolo di Piuma tra le novità di Ora Musica.

0: Tra i brani più trasmessi della settimana, Cliders, questa era There's No Way.
1: Si può fare!
2: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Stay ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!
3: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
4: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
5: Bentrovati. Sulla 4 Milano-Venezia code per un incidente tra Sirmione e Brescia Est in direzione di Milano. Diamo un cenno ai cantieri autostradali questa notte. Per lavori chiusa la 4 Milano-Venezia dalle ore 22 alle ore 6 tra Monza e Sesto San Giovanni in direzione Torino. Chiusa per lavori anche l'Autosole dalle ore 22 alle 6 tra Basso Lodigiano e Casal Pusterlengo in direzione di Milano. Altri lavori sulla 9 Milano-Chiasso chiusa dalle 23 alle 6 tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Trasporto pubblico per quanto riguarda le ferrovie, in particolare Trenitalia, ha proclamato questa mattina dalle ore 11 alle ore 14 uno sciopero nazionale con possibili ripercussioni sulla rete regionale, intercity e ad alta velocità. È tutto, grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
6: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è
7: al centro esatto della musica.
6: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.
3: Radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
8: Ora Musica, il network della musica indipendente.

0: d'amore.
1: Progetto molto particolare questo, eh? Si chiama Abbracciami, il singolo che abbiamo ascoltato, Sei ti asfalto sacro, qui a Ora Musica. È il momento dei ricordi.
2: Ora Musica, l'angolo dei ricordi.
1: Torniamo nel 1980 con il Duca Bianco.

0: all'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.
1: Negli anni 80 andavano di moda le giacche esagerate e jeans a vita alta con il maglione e la felpa infilati dentro, i fuseau dei colori accesi, maglie e t-shirts anch'esse vistose e sovradimensionate, talora molto corte oppure aderenti, ma non possiamo dimenticare le inguardabili maglie a rete, mentre i piedi, sneaker e stivali da cowboy vanno per la maggiore.

0: Tot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
0: Spot.
3: Sono le 15 e 3 minuti.
4: Punto News. Notiziario locale a cura della redazione di Radio Punto.
5: Ben ritrovati per una nuova edizione del Punto News che mette al centro i territori oltre l'Alto Milanese. Ancora un rogo questa volta a Nerviano, sono state bruciate 3 auto. Questa volta il fatto si è svolto nel cortile di un caseggiato e sono tutte appartenenti alla stessa famiglia che vi abita. Il fatto è successo in via Villoresi a Nerviano alle 6.30 dell'altro ieri, domenica 27 settembre. Ignoti hanno appiccato il fuoco ai veicoli parcheggiati nel cortile, 3 auto e uno scooter. I veicoli sono andati tutti distrutti, 2 delle persone dei residenti hanno dovuto ricorrere alle cure dei sanitari per le inalazioni dei fumi. Sull'origine dolosa dell'incendio non vi sono dubbi. La famiglia presa di mira ha però negato ai carabinieri di aver mai ricevuto minacce né di avere conti in sospeso con alcuno. Nelle settimane precedenti altri episodi simili si erano verificati nell'Alto Milanese e nell'Interland della città di Milano. Chiudiamo con Cuggiono. L'allarme dei carabinieri è scattato attraverso il braccialetto elettronico che l'uomo portava su disposizione della magistratura in seguito al divieto di avvicinarsi alla persona offesa. Un provvedimento disposto dopo le ripetute molestie nei confronti della ex compagna, ma incurante del dispositivo e del divieto, l'uomo, un italiano di 40 anni con problemi di tossicodipendenza, ha inseguito in auto la donna, anche lei italiana, di 7 anni più giovane, da Inveruno fino a Cuggiono. Qui però ad attenderlo ha trovato i carabinieri della locale stazione che lo hanno arrestato. Il fatto è accaduto domenica pomeriggio intorno alle 18. L'uomo è stato processato per direttissima e ha visto convalidare dal giudice l'arresto e per lui si sono aperte quindi le porte del carcere. Ci spostiamo a Busto Garolfo, dove ha presentato un documento falso al posto di controllo e si è scoperto che era ricercato da 4 anni. E ai carabinieri che lo hanno fermato per un normale controllo ha esibito un documento di identità spagnolo, ma i militari hanno notato che questo non era originale e l'hanno quindi portato in caserma per procedere al fotosegnalamento. E così è emerso che l'uomo, in realtà un cittadino marocchino di 48 anni, era solito dare false generalità anche con documenti di identità contraffatti per nascondere il proprio status di immigrato irregolare e di ricercato. Dai controlli infatti, oltre alla sua vera identità, è risultato che l'uomo, fermato lunedì 28 settembre intorno alle 13 sulla provinciale 12 a Busto Garolfo, mentre era in auto con un'altra persona, doveva scontare una condanna della Procura di Roma a 5 anni e 8 mesi di carcere, che risaliva al 2022, per vari reati contro la persona e contro il patrimonio. Alla condanna si sono raggiunte le denunce per sostituzione di persona, possesso di documenti falsi e immigrazione clandestina.
6: Fonte della presente rassegna stampa sono i quotidiani La Prealpina e Il Giorno e le pagine web Malpensa 24 Sempione News, oltre al comunicato stampa ufficiale e alle comunicazioni delle amministrazioni.
4: Punto News, notiziario locale a cura della redazione di Radio Punto.
7: Golden Classic.
8: Golden Classic.
7: Tutto il meglio della musica anni 70-80.
9: Fuggite, fuggite, sta per arrivare la più bella musica funk, soul, disco, pop e rock degli anni 70 e 80 con il capitano Marco Del Vais. Oggi mi sono definito tale, capitano di questa grande nave o di questa grande navicella spaziale dove, ho già detto in tante altre occasioni, arriva la più bella musica che è stata la storia dagli anni 70 fino all'89. Come state? Tutto bene? Siete pronti per gongolare nella musica che oggi vi proporrò? L'ho detto quasi alla russa. Dai, facciamo una bella cosa. Partiamo subito con la prima canzone perché almeno avremo un po' di tempo in più per sentire dei grandi successi. Partendo già da questo qui, bellissimo. Si chiamano First Choice. Poi dopo parleremo. Ora ascoltiamo questa bella canzone che si intitola Sitting Pretty.

Se vi siete solo messi adesso all'ascolto della radio, sappiate che oggi ci sarà questo genere musicale bello pompato, bello martellato, con l'orchestra che fa da sottofondo, anzi che crea la canzone e magari alcune voci che fanno da sottofondo. Questa è stata una band che ha avuto un sacco di cambiamenti nel corso della sua storia. Nascono nel 1971 da Rochelle, Annette, Melanie e Wardell. Poi dopo un po' di tempo esce Wardell e viene sostituita da Joyce. E poi dopo viene sostituita da Ursula, che poi ultimamente cambia e diventa Debbie. Insomma, un cambiamento completo all'interno della formazione che comunque ha sempre portato la grande felicità di far la musica. Li abbiamo sentiti con questa canzone, che era Sitting Pretty, naturalmente nel nostro appuntamento che ora va avanti con altre due belle canzoni senza interruzioni.

0: l'album di Kool & The Gang che si chiama As One. Tante belle tracce da questo album, però oggi ho voluto farvi sentire una di quelle che era le più gettonate, come si diceva tanto tempo fa alla radio, una di quelle che portano avanti il progetto, quella che si chiamava Aideo 1976, invece con Nice and Nasty, album di Salsa Orchestra, formazione composta da un sacco di elementi, se non ricordo male addirittura erano 50. E di loro potremo parlarne un giorno, ma soprattutto sentire completamente un giorno la loro musica, perché è stata grande, grande storia di musica. E poi, beh, la prossima canzone che sta per arrivare insieme a noi, fra due secondi, un secondo, eccola qua, sentitela.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

questo non lo possiamo considerare certamente un grande golden, è anche un grande classico, ma è una di quelle canzoni che fa felici, che porta un po' di allegria, dai. Se avete un po' di fantasia potete tornare anche a questa più o meno melodia in una parte di un film con Adriano Celentano. Vi ricordate? Più o meno è simile, dai. Non dico che sia la stessa, però ci siamo molto molto vicini. Questa era una canzone che aveva fatto altro successo insieme a River of Babylon 1978, con questa formazione che arrivavano dai paesi caraibici. Fortissimi. Produttore tedesco Frank Farian, che aveva fatto di questa band una band che dalla Germania aveva esportato la musica eurodance, europop in giro per il mondo. Questa era la canzone che si chiamava Brown Girl in the Ring. Ora però, ragazzi miei, torniamo un attimo seri, perché si arriverà alla prima parte, alla finale della prima parte del nostro Golden Classic, ma ci arriviamo alla grande, perché ci sono i Chicago.

0: giorno o l'altra riuscirò a farla passare per intero questa canzone, che è già la seconda volta che la mettiamo nell'arco di poco tempo e per motivi di tempo devo sempre tagliarla, mannaggia. Comunque, che sarà Call on Me con il gruppo di Chicago nel nostro appuntamento che arriva alla prima pausa.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.
2: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
3: Golden Classic, sulla tua radio sono i grandi successi degli anni 70-80.
1: Golden Classic.

0: cari giovani che state ascoltando questa trasmissione, perché ci sarà anche qualche giovane. La disco music, a volte abbreviata a disco, è stato un genere musicale nato da funk, soul, musica latina e musica psichedelica, con elementi di swing e musica afroamericana. Ha avuto il suo top negli anni 70. Questa era la musica che si ascoltava nella discoteca, dove c'era anche la musica dance, però, perché attenzione, per musica dance si intende la serie di brani che susseguono senza interrompersi in discoteca grazie al mix dei DJ. Disco, dance, comunque lo stesso minestrone, la grande musica. Quella che in questo caso è stata quella degli Earth, Wind & Fire, con le Emotions. Avevano fatto questa canzone insieme. Si intitolava Boogie Wonderland. Va bene, nel nostro appuntamento che adesso va avanti troveremo una bella signora. Mi ricordo ancora la copertina di quel disco. Aveva un colore giallo ocra di sottofondo e lei con una qualcosa in testa di grossissimo, gambe piuttosto divaricate, se vuol dire in quel modo. Non è pornografia questa, è assolutamente. Cantava questa bella canzone che già queste prime note lasciano a capire di cosa si tratta. Avete ballata quante volte questa canzone? Il vostro DJ della discoteca la metteva questa canzone, tra parentesi. Magari era già uno molto più avanti, vi proponeva qualcos'altro. Però basta dirvi che questa è Amy Stewart con Knock on Wood.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

0: anche questa mica male. Questa picchiava. Questa qui picchia. Poi ho scoperto che quella cosa che aveva in testa non era altri che la sua capigliatura con un elmetto un po' particolare, fatto a forma di otto, una cosa infinita, strana. Forse c'erano anche i capelli dentro, non lo so, una roba strana comunque. Attenzione alle prossime due, perché arriva Barry White e George McRae.
1: I grandi successi degli anni 70-80 girano su Golden Classic.
2: In sequenza continua.

0: I grandi successi degli anni 70-80 girano su Golden Classic.
1: The year 1974.
0: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

0: Rock You Baby. Forse negli anni indietro, anni 70, anzi esattamente 1974, questa cosa qua si poteva magari anche fare. Adesso se tu prendi un bambino e lo scuoti, sono cavoli. Va bene, canzone più unica che rara e soprattutto grande successo, lui conosciuto in tutto il mondo proprio con questa canzone. Lui è un cantante di musica soul, è un grande cantante di musica disco, conosciuto in particolar modo per questa canzone che è stata, pensate un attimino, nel 1974 la canzone che è stata numero uno in America nella classifica R&B, in Australia, in Germania, in Svezia, in Olanda, in Belgio. Svezia ce l'ha trattino, quindi non c'era, era in Norvegia, era in Inghilterra, terza in Irlanda però, mannaggia, questa è una pecca, vabbè dai. Avete riconosciuto George McRae? Avete conosciuto questa bella canzone? E beh, adesso io vi dico che ci fermiamo ancora un attimo, ma poi dopo torneremo alla grande. Se avete un buon orecchio, chi non avete ancora sentito in questa parte di trasmissione? Beh, tra pochi secondi lo scoprirete perché arriveranno ad aprire l'ultima parte del nostro Golden Classic.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi. Ascoltaci su radio, internet, televisione, radio punto, semplicemente ovunque. Stai ascoltando

0: Volete sapere perché ho chiamato, anzi perché ho fatto ascoltare la musica dei Pockets? Perché hanno fatto l'album che si chiama Golden Classics. Ah, che meraviglia! Magari ci fossero stati loro a cantare il jingle, invece ci accontentiamo dell'intelligenza artificiale che sta facendo delle cose. Bah. Cosa ne pensate voi a proposito? Sì, facile da una parte, un po' meno brillante da altre. È una cosa un po' particolare. Noi magari stiamo utilizzando servizi che ci danno, che però, insomma, ti fanno anche pensare. Qua andiamo ad aprire capitoli che è meglio che nel Golden Classic non si vadano ad aprire, assolutamente. Forse più conosciuti con la canzone che si intitolava Can't Go With Me, che è stato uno dei più grandi successi partendo fin dagli anni 70. Loro sono il gruppo dei Le Tasche, i Pockets. Abbiamo ascoltati con questa canzone che ha fatto parte anche tantissimo tempo fa di una classifica che era la Billboard, dove si parlava di musica R&B e questa ci cascava dentro a pennello. È arrivato al numero 69 della R&B Hit Parade. Va bene, allora, Golden Classic che va avanti. Adesso non è, per un attimo sto in silenzio, che forse è meglio. Però vi faccio sentire due canzoni che sono bellissime. Me le presento anche: Elton John con Crocodile Rock e subito dopo i Dayton, Sound of Music.
1: I grandi successi degli anni 70-80 girano su Golden Classic.

ma che verve aveva nel cantare quella canzone Elton John? Bella però, ve la siete cantata anche voi. Dai, non diciamoci le fesserie, anche perché era un pezzo talmente famoso che comunque il canticchiarlo era naturale, perché era proprio una bella canzone, quella che si chiamava Cross del Rock, e in particolar modo nel ritornello, che era la la la la la, un po' particolare.

0: Abbiamo sentito con questa canzone che ci sta portando dolcemente verso la conclusione del nostro Golden Classic, perché la prossima canzone è quella che chiude il nostro appuntamento. E la prossima, ragazzi, ne ho scelta una di quelle veramente da succhiarsi le dita, cioè troppo buona. Tipo, avete presente quando vi sporcate il dito con il sugo e lo leccate? È la stessa roba, una bellezza proprio da gustarsi fino alla fine. Va bene, io vi saluto, vi do un prossimo appuntamento del Golden, dove naturalmente la più bella musica è quella degli anni 70 e 80 e dove naturalmente quella fa parte della nostra trasmissione. Quindi non si può andare in giro, mi raccomando, quando c'è il Golden Classic fermatevi, fermate il mondo e ascoltatelo. Ora vi lascio su questa grande con Kool & The Gang, ciao, alla
1: Golden
0: prossima!
1: Classic. Uno dopo l'altro, solo grandi successi.

0: spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
3: Sono le 16 e 4 minuti.
4: Il pilota di Fly Dubai ha aperto la cabina mentre ero a terra. Se non avessi mostrato coraggio, 170 persone sarebbero morte. Proteste studentesche in Francia, 40 presidi feriti gravi. Medici nel 2020, 5 più 150% dimissioni. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
5: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
4: Venerdì 2 ottobre, buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Parla il pilota indiano dell'aereo Fly Dubai. In una videochiamata con il premier indiano Modi ha raccontato di aver aperto la porta della cabina di pilotaggio dell'aereo mentre era a terra e veniva aggredito dal suo copilota. Avevo numerose ferite ma mi sono detto che dovevo alzarmi e agire. Quando sono caduto ho sentito l'aereo precipitare. In quel momento ho trovato la forza di aprire la porta della cabina. Stavo lottando per la mia vita, concluso, mi sono reso conto che se non avessi mostrato coraggio 170 passeggeri sarebbero morti. E ieri in Francia sono 40 i presidi rimasti feriti durante le proteste degli studenti degenerate in violenza e devastazione. E quanto riferito dal ministro dell'istruzione, tra i 65 dipendenti ci sono 40 presidi, ha detto il ministro. Dall'inizio della settimana oltre un centinaio di scuole ha subito gravi danneggiamenti. Il collega della giustizia ha chiesto di far valere la responsabilità civile dei genitori per i danni al fine di far pagare loro le riparazioni. Torniamo in Italia. Nel 2025 le dimissioni volontarie di medici italiani che lavorano in un ospedale, 3.767, hanno superato i pensionamenti, 2.876. Il sorpasso segna uno spartiacque. In un solo anno le dimissioni sono schizzate del 150% rispetto alle 1503 del 2024, toccando quota 3,5% del totale dei medici della sanità pubblica, una soglia mai registrata neppure nei mesi più critici della pandemia. Emerge da un'indagine del sindacato Assomed, ben 12 regioni su 20 nel corso del 2025 i medici che hanno scelto di lasciare il servizio sanitario nazionale prima della pensione sono più di quelli che hanno raggiunto i limiti di età per il riposo. Caro benzina, Eni annuncia l'estensione dello sconto sul prezzo dei carburanti al mondo agricolo e della pesca. La riduzione del prezzo sarà del 20% al netto dell'IVA fino al 31 ottobre, ma potrà essere estesa fino alla fine dell'anno. La decisione fa seguito al price cap sui prezzi di gasolio e benzina dal 28 settembre scorso e allo sconto con prezzo bloccato sulle tariffe di luce e gas annunciato da Plenitude. Oggi il prezzo medio dei carburanti in self-service lungo la rete stradale nazionale è ancora in calo. La cronaca: la procura di Palermo ha disposto le perquisizioni degli studi a Palermo e a Roma e dell'abitazione dell'ex vicepresidente e ex assessore della regione Sicilia, l'avvocato Gaetano Armao. Armao è il marito dell'ex capo di gabinetto del ministero della giustizia Giusy Bartolozzi. L'indagine condotta dalla squadra mobile riguarderebbe anche altre persone. Fino ad agosto Armao è stato presidente della commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale. In chiusura allo sport, il calcio. Dopo il successo sulla Turchia, l'Italia torna in campo questa sera per la terza giornata di Nations League. Gli azzurri di Roberto Mancini saranno impegnati in trasferta contro la Francia a Parigi. Anche quando affronti squadre così forti, le parole del CT: non giochi mai per non vincere. È chiaro che cercheremo sempre di vincere, questa deve essere la nostra mentalità, sapendo che tutto può accadere. Ieri sera è arrivata la prima vittoria della Germania in questa edizione della competizione, 2-0 sulla Serbia. Il Portogallo, senza Cristiano Ronaldo, vince in casa della Danimarca per 4-2. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
3: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, sì.

0: Considerato il re delle tastiere degli anni 80, Howard Jones nasce il 23 febbraio del 1955. Ha imparato a suonare il pianoforte a soli 7 anni, prima di emigrare per un periodo in Canada con la famiglia. Una volta tornato in Inghilterra, avrebbe spopolato con i suoi one-man show grazie all'aiuto di John Peel, tanto da diventare, secondo un autorevole magazine, il migliore tastierista in circolazione.
1: Ascolta CineFM su 89.1, 88.15, 88.8. This is the rhythm of the night. Oh, night. Oh, yeah. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Non mi prendo sul serio nella vita, figuriamoci nella finzione. Non capisco il regista che ti dice «Vivi il personaggio, tu devi divertirti in quello che stai facendo». Che significa anche andare a fine riprese al ristorante tutti assieme a continuare a parlare del film, a vivere il film, divertendoti. E a volte serve di più un piatto di pasta consumato insieme. Questo è il pensiero del grande Giancarlo Giannini.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Benvenuto al weekend!
1: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo su Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Il post-it è un foglietto adesivo di dimensioni variabili, generalmente quadrato o rettangolare, di colore giallo. La sua invenzione risale al 1974, quando il 3M Company ne brevettò il design. Il nome post-it deriva dal fatto che questo prodotto può essere utilizzato per appuntare messaggi post-it sulle scrivanie.

0: spot.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, secche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
3: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
4: Sono le 17 e 2 minuti.
5: Punto News, notiziario locale a cura della redazione di Radio Punto.
6: Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione curata dalla redazione di Radio Punto. In apertura siamo a Varese, dove il comune sta cercando di dare uno stop ai giovani violenti e pare che il progetto faccia già scuola. Il problema delle baby gang coinvolge tante città lombarde e non solo, e Varese ne sa qualcosa. Se non di baby gang, di certo di problemi per la presenza di giovani che girano anche armati di coltello e di personaggi che seminano paura, comunque sviliscono con la loro presenza alcune zone del centro. La città però fa scuola agli agenti di polizia locale provenienti da varie località della Lombardia ed alcuni comuni del Piemonte. Nell'ottica le locali non sono formate da chi dà solo multe, e dopo il corso antistress della scorsa settimana per insegnare a gestire l'aggressività di alcuni cittadini, disinnescando le situazioni di tensione, ieri mattina la polizia locale del comando di Claudio Vegetti si è riunita al De Filippi, coinvolgendo un totale di circa 150 persone. Evento formativo nel quale si è parlato di ragazzi allo sbando, del fenomeno estivo con il decreto Caivano e l'analisi delle nuove normative. Si è parlato anche di problemi che arrivano dalle bande giovanili nel periodo estivo, di impunibilità, armi improprie, armi bianche e del fenomeno della presenza dei coltelli in tasca ai ragazzini. L'iniziativa è di USPOL con il patrocinio del comune di Varese e la giornata di studio è stata aperta dal sindaco Davide Galimberti. Parliamo anche di sanità con un team di medici per gli anziani nelle RSA. Un medico dell'ospedale nella propria stanza nella casa di riposo. In RSA arrivano i dottori della medicina di ASST Sette Laghi con visite e consulenze un paio di uscite a settimana in 8 strutture residenziali. Si comincia dalla Fondazione Molina di Varese, un progetto che diventerà realtà tra 2 settimane e che è la declinazione plastica del concetto di assistenza sanitaria sul territorio e del legame tra ospedale e servizi per i pazienti che non sono ricoverati. L'obiettivo è di ridurre gli accessi al pronto soccorso, di accorciare la durata delle ospedalizzazioni e di un maggiore coordinamento tra ospedale del territorio e l'aumento della qualità e tempestività delle cure. Restiamo in tema sanità e ci spostiamo alla clinica Città Studi, dove una persona di 89 anni è morta poco dopo le dimissioni. Ora la famiglia chiede accertamenti. Una donna di 89 anni è morta poco dopo essere stata dimessa dalla clinica Città Studi e i familiari hanno presentato una denuncia ai carabinieri per chiedere che venga chiarito quanto accaduto. La pensionata, residente in zona Lambrate, accusava da alcuni giorni dolori al petto e alle braccia e difficoltà respiratorie. Martedì è stata portata in ambulanza in pronto soccorso, dove è rimasta per circa 6 ore. In serata sono arrivate le dimissioni. Secondo quanto riferito dai parenti agli investigatori, le sue condizioni sarebbero però rimaste preoccupanti. Tornata a casa, la donna ha perso conoscenza e il nuovo intervento dei soccorritori non è riuscito a salvarla. La denuncia non equivale naturalmente all'accertamento di responsabilità. Saranno gli investigatori a ricostruire visite, esami e decisioni cliniche. Tra gli accertamenti ipotizzati ci sono l'acquisizione della documentazione sanitaria e l'autopsia. Chiudiamo con due notizie di cronaca. Siamo a Milano per l'aggressione del rabbino Magnaghi. Rimpatriati due dei tre giovani coinvolti. Due dei tre giovani coinvolti all'aggressione del rabbino capo di Milano, Walker Magnaghi, sono stati rimpatriati. Lo ha annunciato il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. L'episodio risale al 16 settembre, quando il rabbino era stato insultato e aggredito nei pressi di una fermata dell'autobus in zona Bande Nere. Secondo la ricostruzione investigativa, i tre avrebbero preso di mira la kippah, il copricapo tradizionale indossato dal religioso. Quando Magnaghi ha cercato di riprenderli con il telefono, sarebbe stato colpito con un calcio. I giovani sono stati individuati poco dopo grazie alle indicazioni di alcuni passanti. Il provvedimento comunicato ieri riguarda due cittadini di origine tunisina. La vicenda resta particolarmente sensibile perché si inserisce nel clima di preoccupazione espresso negli ultimi mesi dalla comunità ebraica milanese. Aggiornamenti anche per la morte del turista polacco a Gaeolenti. Le telecamere chiariscono la dinamica. Sono state le immagini di videosorveglianza a chiarire la morte di Jakub Wiatr, il turista polacco di 21 anni trovato senza vita dietro piazza Gaeolenti. I filmati mostrerebbero il giovane mentre tenta di superare un cancello chiuso, perde l'equilibrio e cerca di aggrapparsi prima di precipitare per circa 15 metri. Gli elementi raccolti dagli investigatori rafforzano quindi l'ipotesi di una caduta accidentale. Jacopo era arrivato a Milano pochi giorni prima insieme ad un amico e aveva trascorso la notte in un locale della zona Parco Sempione. La caduta sarebbe avvenuta poco prima delle 4 del mattino in un'area interessata da lavori e poco visibile dall'esterno. Il corpo è stato individuato solo successivamente.
7: Fonte della presente rassegna stampa sono i quotidiani La Prealpina e Il Giorno e le pagine web Malpensa 24 Sempione News, oltre ai comunicati stampa ufficiali e alle comunicazioni delle amministrazioni.
5: Punto News, notiziario locale a cura della redazione di Radio Punto.
8: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
9: Bentrovati. Per traffico sul tratto milanese della A4, incolonnamenti a tratti tra la barriera di Milano Oeste e Sesto San Giovanni verso Torino. Ancora sulla A4 Milano-Venezia, code a tratti per il traffico da viale Certosa alla barriera di Milano Est verso Venezia. Procedendo in direzione di Venezia si sta in fila in uscita al casello di Bergamo e successivamente tra Brescia Ovest. Il bivio per la A21 Torino-Piacenza-Brescia, sempre in direzione di Venezia. Traffico sulla A7 Milano-Genova, coda tra la barriera di Milano Ovest e Binasco verso Genova. Trafficate le tre tangenziali milanesi e la Milano Meda, con i maggiori disagi sulla tangenziale nord dal bivio per la Vecchia Balassina a Monza Sant'Alessandro in quest'ultima direzione. Per traffico e per lavori infine disagi a Bergamo sulla statale 470 della Valle Brembana, incolonnamenti tra Campagnola e Valtesse nelle due direzioni. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
8: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
10: Con noi di Radio Punto sei immediatamente catapultato al centro della musica.
11: O al centro esatto della musica. Musica.
10: Su Radio Punto c'è Al Centro della Musica con Angelo Moscara.
12: Eccomi amici, eccomi, è venerdì 2 ottobre 2026, io sono Angelo Moscara e sono al Centro della Musica. Bentornati, come dico sempre, al Centro della Musica, rimanete al Centro della Musica per tutta la giornata, naturalmente con Radio Punto. In special modo però durante questa ora dove ci sono io, dove si può ascoltare tanta buona musica selezionata giusta giusta per voi. Ma Radio Punto è sempre buona musica anche con i miei colleghi. Partiamo immediatamente con un gran brano e con una grandissima artista. Lei è Adele, il brano porta il titolo di Hello.
13: Radio Punto. semplicemente ovunque.

Hello, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Punto da parte di Adele qui al Centro della Musica. 2 ottobre, facciamo gli auguri a Romina Power e il 2 ottobre vogliamo ricordare anche che era nato Omar Sivori. Ma soprattutto facciamo gli auguri a Sting, bassista e frontman dei Police, poi grande carriera da solista. Lui ormai è mezzo italiano, ma è un artista internazionale di livello, perciò auguri a Sting.

0: Classic in questo tardo pomeriggio, si parla di sera e insieme a Mattia Bazzar abbiamo ascoltato appunto Stasera che sera, qui da Radio Punto FM 88.15, 89.10, 88.8, ma anche in suono digitale, cioè in DA Plus su tutta la Lombardia, su parte del Piemonte e su parte dell'Emilia Romagna. Attenzione perché siamo anche televisione, potete vederci in televisione, perciò andate tranquillamente in televisione a vederci, perché potete farlo con la vostra Smart TV o potete andare sul canale 833. Potete scaricare la nostra app gratuita sia su Google Play che su Apple Store. 379 100 26 45, il numero di WhatsApp per poter interagire con noi.
1: In Lombardia ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre.

0: Diavolo in me, Zucchero qui al centro della musica, qui a Radio Punto con Angelo Moscara. E comunque si è appena terminata la settimana della moda e ha scelto la settimana della moda Naomi Campbell per fare un annuncio importante, il suo trasloco a Milano. In una città al centro del calendario internazionale, la regina delle passerelle anni 90 ha confermato di aver preso casa in città e lo ha fatto postando sul suo profilo Instagram due foto in bianco e nero. Naomi si mostra in jeans e maglietta con due Doberman a guinzaglio a spasso per piazza 25 aprile, incorniciata tra Corso Como e Corso Garibaldi. Secondo la rivista americana Forbes, la top model avrebbe già preso residenza in uno dei lussuosi grattacieli che definiscono lo skyline tra l'area di Porta Nuova e City Life. È mica da poco, è una zona veramente favolosa, ve la posso assicurare. Appuntamento con il traffico.
1: Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati. Per traffico sul tratto milanese della 4, incolonnamenti a tratti tra la barriera di Milano Oeste e Sesto San Giovanni verso Torino. Ancora sulla 4 Milano Venezia, code a tratti per il traffico da viale Certosa alla barriera di Milano Est verso Venezia. Procedendo in direzione di Venezia si sta in fila in uscita al casello di Bergamo e successivamente tra Brescia Ovest e il bivio per la A21 Torino Piacenza a Brescia, sempre in direzione di Venezia. Traffico sulla 7 Milano Genova, coda tra la barriera di Milano Ovest e Binasco verso Genova. Trafficate le tre tangenziali milanesi e la Milano Meda, con i maggiori disagi sulla tangenziale nord dal bivio per la Vecchia Balassina a Monza Sant'Alessandro in quest'ultima direzione. Per traffico e per lavori infine disagi a Bergamo sulla statale 470 della Valle Brembana, incolonnamenti tra Campagnola e Valtesse nelle due direzioni. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Bossa Nostra, uno dei brani che ha fatto da colonna sonora per l'estate 2026 per Gaia. E parliamo di matrimonio, perché le colline del Val d'Orcia hanno fatto da cornice a uno degli eventi mondiali più attesi dell'anno. Damiano Davide e Dave Cameron sono convolati a nozze a Montalcino, scegliendo l'ex palazzo comunale in provincia di Siena per pronunciare il loro fatidico sì. Gli sposi sono giunti sul posto insieme a bordo di una fiammante lancia d'epoca rigorosamente bianca, catturando l'attenzione del pubblico e dei curiosi presenti. Si aspettava da tempo questo matrimonio internazionale fra questo cantante italiano del gruppo dei Maneskin, che ormai canta da solista, e questa modella attrice molto molto molto carina. Appuntamento con il punto

Planet Funk Inside All the People, qui in questo venerdì 2 ottobre 2026 con Angelo Moscara al centro della musica, qui su Radio Punto. Naturalmente abbiamo parlato di Naomi Campbell, che ha comperato una casa a Milano, e c'è chi se la vende una casa a Milano. Sì, perché oltre 1.345.000 euro per 106 metri quadrati nel cuore di Brera, circa 12.600 euro al metro quadro. E questa è la cifra capogiro del valore di mercato per l'appartamento che la modella Taylor Mega, vero nome Elissa Todesco, ha deciso di vendere, affidandosi a una presentazione in esclusiva social di Gianluca Torre, volto noto dalla televisione per un programma televisivo proprio sulle case. Un prezzo che riflette non solo il pregio delle finiture e le dimensioni della proprietà, ma anche la collocazione in uno dei quartieri più esclusivi e prestigiosi della metropoli, a due passi da Porta Nuova. C'è chi acquista case, chi ne vende, e questo giro di soldi è infinito e se lo possono permettere solo loro, veramente. Poi dicono che c'è crisi nell'immobiliare. Va bene, c'è questa crisi per forse gli appartamenti tranquilli, ma non certo per questi appartamenti d'élite. Abbiamo qui con noi un gran duo d'eccezione, The Roll e John Oates, e l'album si chiamava Paradise, e questo era proprio il brano che era la title track dell'album.

0: E con Paradise di De Viola e Gionozzi io vi lascio in compagnia della votazione musicale di Radio Punto e vi do appuntamento naturalmente domani con la trasmissione al Centro della Musica Weekend alle ore 18. Attenzione, alle ore 18 dopo Caffè Utopia ci sarò io con la trasmissione oramai famosa del sabato, appunto, al Centro della Musica Weekend. Perciò ci risentiamo domani. Angelo Moscara vi saluta e vi dà appuntamento domani. Buon inizio di weekend. Ciao ciao ciao.
1: Radio Punto.
2: Se il mondo assomiglia.
1: In Lombardia ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
3: Sono le 18 e 2 minuti.
4: Il pilota di Fly Dubai ha aperto la cabina mentre era a terra. Se non avessi mostrato coraggio, 170 persone sarebbero morte. Proteste studentesche in Francia, 40 presidi feriti gravi. Medici nel 2020, 5 più 150% dimissioni. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
5: Questo spazio può essere tuo. Una proposta di matrimonio a sorpresa, la vendita della tua auto, promuovere la tua azienda. Hai voglia di farti sentire? Ti ascoltano milioni di persone. Visita www.italiastampa.it. È il tuo momento.
4: Nuovo appuntamento con l'informazione. Buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Essere in apertura. Parla il pilota indiano dell'aereo Fly Dubai. In una videochiamata con il premier indiano Modi ha raccontato di aver aperto la porta della cabina di pilotaggio dell'aereo mentre era a terra e veniva aggredito dal suo copilota. Avevo numerose ferite ma mi sono detto che dovevo alzarmi e agire. Quando sono caduto ho sentito l'aereo precipitare. In quel momento ho trovato la forza di aprire la porta della cabina. Stavo lottando per la mia vita. Concluso, mi sono reso conto che se non avessi mostrato coraggio 170 passeggeri sarebbero morti. E ieri in Francia sono 40 i presidi rimasti feriti durante le proteste degli studenti degenerate in violenza e devastazione. E quanto riferito dal ministro dell'istruzione, tra i 65 dipendenti ci sono 40 presidi, ha detto il ministro. Dall'inizio della settimana oltre un centinaio di scuole ha subito gravi danneggiamenti. Il collega della giustizia ha chiesto di far valere la responsabilità civile dei genitori per i danni al fine di far pagare loro le riparazioni. Torniamo in Italia. Nel 2025 le dimissioni volontarie di medici italiani che lavorano in un ospedale, 3.767, hanno superato i pensionamenti, 2.876. Il sorpasso segna uno spartiacque. In un solo anno le dimissioni sono schizzate del 150% rispetto alle 1503 del 2024, toccando quota 3,5% del totale dei medici della sanità pubblica, una soglia mai registrata neppure nei mesi più critici della pandemia. Emerge da un'indagine del sindacato Assomed, di ben 12 regioni su 20 nel corso del 2025 i medici che hanno scelto di lasciare il servizio sanitario nazionale prima della pensione sono più di quelli che hanno raggiunto i limiti di età per il riposo. Caro benzina, Eni annuncia l'estensione dello sconto sul prezzo dei carburanti al mondo agricolo e della pesca. La riduzione del prezzo sarà del 20% al netto dell'IVA fino al 31 ottobre, ma potrà essere estesa fino alla fine dell'anno. La decisione fa seguito al price cap sui prezzi di gasolio e benzina dal 28 settembre scorso e allo sconto con prezzo bloccato sulle tariffe di luce e gas annunciato da Plenitude. Oggi il prezzo medio dei carburanti in self-service lungo la rete stradale nazionale è ancora in calo. La cronaca: la procura di Palermo ha disposto le perquisizioni degli studi a Palermo e a Roma e dell'abitazione dell'ex vicepresidente e ex assessore della regione Sicilia, l'avvocato Gaetano Armao. Armao è il marito dell'ex capo di gabinetto del ministro della giustizia Giusy Bartolozzi. L'indagine condotta dalla squadra mobile riguarderebbe anche altre persone. Fino ad agosto Armao è stato presidente della commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale. In chiusura allo sport, il calcio. Dopo il successo sulla Turchia, l'Italia torna in campo questa sera per la terza giornata di Nations League. Gli azzurri di Roberto Mancini saranno impegnati in trasferta contro la Francia a Parigi. Anche quando affronti squadre così forti, le parole del CT: non giochi mai per non vincere. È chiaro che cercheremo sempre di vincere, questa deve essere la nostra mentalità, sapendo che tutto può accadere. Ieri sera è arrivata la prima vittoria della Germania in questa edizione della competizione, 2-0 sulla Serbia. Il Portogallo, senza Cristiano Ronaldo, vince in casa della Danimarca per 4-2. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
6: Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Per traffico intenso sulla 8 Milano-Varese, code a tratti tra Milano Nord e Legnano verso Varese. Attenzione ai lavori in programma dalle 21 di questa sera alle 5 di domani mattina sulla 8. Chiusura dell'autostrada dal bivio per il raccordo Gallarate e Gattico all'uscita di Castronno in direzione di Varese. Ancora trafficata la 4 Milano-Venezia, incolonamenti a tratti tra Milano Est e Sesto San Giovanni verso Torino. I maggiori disagi però al momento sono sulla carreggiata in direzione di Venezia. Code tra Viale Certosa e Milano Est, poi in uscita a Bergamo per chi arriva da Milano e infine per incidente ormai risolto e traffico file da Rovato al bivio per la A21 Torino Piacenza Brescia verso Venezia. Per lavori sulla 4 Milano Venezia dalle ore 22 di oggi chiuso il tratto tra Monza e Sesto San Giovanni verso Torino, riapertura prevista alle 6 di domani mattina. Per lavori e per traffico ci sono 3 km di coda sulla A7 Milano Genova tra Milano Ovest e Binasco verso Genova, incolonnamenti anche nella direzione opposta, quindi verso Milano tra la barriera di Milano Ovest e il bivio per la tangenziale Ovest. E sulla tangenziale Nord di Milano vi invito a prestare attenzione per un mezzo fermo in panne al chilometro 8 e 900 tra Cinisello Nord e Nova Milanese in direzione della Milano Meda. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: In tutto il mondo.
3: In tutto il mondo.
4: In tutto il mondo.
0: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
5: Slow Time. Dedicati più tempo in compagnia di Lilia.

Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music, solo su Radio Punto.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto.

0: Hot.
1: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, secche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
1: Spot.
3: Sono le 19 e 2 minuti.
4: Punto News, notiziario regionale a cura della redazione di Radio Punto.
5: Buongiorno e ben ritrovati con un nuovo appuntamento con l'informazione regionale. Quella di ieri è stata una giornata particolarmente gravosa, si sono registrate troppe vittime, a partire da un giovane che è precipitato per 15 metri in piazza Gaeo Lenti. Uso di droghe e inseguimento da parte degli aggressori, però al momento nulla indica il contesto doloso. Secondo gli accertamenti del commissariato Garibaldi Venezia, Jacopo era sparito nella nottata del 28 settembre in zona del Parco Sempione, dove aveva passato la serata con amici in un locale nei pressi della Torre Bianca. Insieme ai compagni aveva bevuto e trascorso una serata normale, ma poi dopo le 3 di notte gli altri non lo avevano più visto e hanno dato l'allarme. I genitori hanno sentito l'associazione Penelope, che ha diramato un avviso. Il corpo è stato trovato da alcuni turisti danesi ieri mattina. Il ragazzo era vestito come la sera precedente, con ancora il cellulare e il portafogli e con segni compatibili con la caduta avvenuta da circa 15 metri. La morte risalirebbe intorno alle 4 del 29 settembre. La ricostruzione più accreditata al momento è quindi quella di un banale tentativo di scavalcamento del grande parcheggio privato che si trova ai piedi dei due grattacieli adiacenti a piazza Gaeo Lenti, da cui è separato da un frammento profondo circa un metro. Un gesto azzardato che l'improvviso cedimento ha trasformato in una trappola letale. Ed è morto anche uno studente nel Comasco. L'incidente a Cantù, a perdere la vita è un 17enne, Gabriele Pennati, studente al liceo Fermi di Cantù, è morto ieri pomeriggio in seguito ai traumi riportati in un incidente avvenuto nel centro della cittadina del Mobile, mentre in sella alla sua moto KTM rientrava a casa al termine delle lezioni. La caduta sarebbe conseguenza del contatto con un automezzo che si stava immettendo nella via laterale. È stato subito trasportato in elisoccorso all'ospedale del Circolo di Varese, ma lo studente è morto pochi minuti dopo il ricovero. Voltiamo pagina. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato al teatro alla Scala per il secondo giorno delle celebrazioni dei 120 anni della CGIL a Milano, città nella quale nel 1906 si costituì la Confederazione Generale del Lavoro in occasione del suo primo congresso. Un lunghissimo applauso e una standing ovation con tutti i rappresentanti piedi lo hanno accolto al suo ingresso in platea. Il capo dello Stato ha assistito alle celebrazioni, dove ha preso la parola il segretario generale Maurizio Landini, alla presenza tra gli altri del sindaco di Milano Giuseppe Sala, della segretaria del PD Elly Schlein, dei leader di AVS Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni. Per il governo era presente la ministra del lavoro Marina Calderone. Ci spostiamo nel Bergamasco, a Barzana, dove una banda ha messo a segno un altro assalto notturno a un'azienda per rubare bobine di rame. Secondo la ricostruzione pubblicata da Bergamo News, i responsabili hanno utilizzato 4 veicoli rubati per bloccare le vie di accesso all'area e ostacolare eventuali interventi dopo il colpo. L'episodio è avvenuto nella notte tra lunedì e martedì ai danni dell'impresa Sperolini. Modalità particolarmente organizzate che hanno richiesto una preparazione preventiva dell'azione. Sono infatti in corso gli accertamenti per ricostruire l'accaduto e individuare i componenti del gruppo responsabile del furto. A Pavia il questore ha revocato la licenza a un bar del centro dopo una serie di provvedimenti precedenti. Secondo quanto riportato dalla provincia pavese, durante i controlli erano state riscontrate riscontrate diverse irregolarità, tra cui la presenza di sostanze stupefacenti, musica ad alto volume e problemi relativi ad un attacco antincendio. A Varese si apre oggi all'Università dell'Insubria il congresso lombardo della Società Italiana di Psichiatria dedicato alle nuove forme di disagio tra adolescenti e giovani adulti. Al centro del confronto ci sono anche gli effetti dell'ambiente digitale e la crescente complessità dei problemi di salute mentale in età giovanile. L'appuntamento riunisce professionisti, università, servizi sanitari e associazioni con l'obiettivo di discutere prevenzione, diagnosi precoce e percorsi di cura più integrati. E per ora è tutto, vi auguriamo una buona serata con la musica di Radio Punto.
4: Giornale Radio Regionale, tutte le informazioni della Regione Lombardia. Prossimo appuntamento, domani alle ore 13.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
0: Ben trovati. Code a tratti sulla 8 Milano-Varese rispettivamente per traffico da Milano Nord a Legnano e per lavori dal bivio per la Pedemontana a Gallarate in direzione di Varese. Disagi sulla 4 Milano-Venezia, sulla carreggiata verso Milano e incolonnamenti per traffico intenso tra Ospitaletto e Rovato e poi tra Monza e Sesto San Giovanni. Sulla stessa A4 in direzione di Venezia ci sono code a tratti per traffico da Viale Certosa alla barriera di Milano Est e poi proseguendo verso Venezia altri incolonnamenti per incidente tra Palazzolo e Ospitaletto. Procedendo ancora sulla A4, traffico rallentato da Brescia Ovest a Desenzano in quest'ultima direzione. Torniamo nella zona di Milano, sulla A7 Milano-Genova, traffico intenso e cantiere con riduzione della sede stradale causano 4 km di coda dalla barriera di Milano Ovest a Binasco verso Genova. Incidente sulla tangenziale nord di Milano all'altezza dell'uscita per la Milano-Lecco in direzione di Rho. Inevitabili ripercussioni anche sulla Milano-Lecco, appunto al momento incolonnamenti a tratti tra Lissone e la tangenziale nelle due direzioni. Traffico anche in città a Bergamo sull'asse interurbano con i maggiori disagi tra il bivio per Orio al Serio e quello per Grumellina in quest'ultima direzione. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente ovunque.

0: uccidete pure me, ma l'idea che me non l'ucciderete mai. Giacomo Matteotti.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: previsioni del tempo di domani, a cura di Trebi Meteo.
1: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un sabato all'insegna del sole sul nostro territorio. Solo delle nuvole potranno insistere sui rilievi alpini occidentali. Temperature massime in aumento con picchi intorno ai 27 gradi da nord a sud, clima praticamente estivo. Valori infatti oltre le medie stagionali di riferimento. Ventilazione inoltre debole con mari che risulteranno poco mossi. Ma per tutti i dettagli precisi scaricate l'app di Trebi Meteo.
2: Radio Punto. Radio, internet, televisione. Semplicemente ovunque.

0: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Nel cuore degli anni 50, la medicina incontrò una svolta inaspettata. Wilson Greatbatch, un ingegnere americano, stava testando un circuito per rilevare i battiti cardiaci, quando una resistenza, con il valore sbagliato, trasformò un errore in genialità. Il circuito iniziò ad emettere impulsi ritmici, simili al battito del cuore. Quel dettaglio fece scattare l'intuizione. Nacque così il primo pacemaker impiantabile, una scoperta sorprendente e salvavita. Nel 1958 già in Svezia si era sperimentato un primo pacemaker impiantabile, ma le batterie andavano continuamente ricaricate a induzione e il dispositivo durava poche ore. La versione di Greatbatch invece usava batterie primarie più pratiche e affidabili. Il primo impianto su un paziente ottantenne ebbe successo, prolungando la sua vita per 18 mesi.

0: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Stay ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!
1: La leggenda dice che la forma di Pac-Man sia nata da una pizza. Il suo ideatore, mangiando una fetta di pizza, vide nel piatto la forma rotonda con il triangolo mancante, come se fosse una bocca, e trovò l'ispirazione per il gioco.

0: 9:58 minuti.
1: Punto News. Notiziario locale a cura della redazione di Radio Punto.
2: Ben ritrovati per una nuova edizione del Punto News che mette al centro i territori oltre l'Alto Milanese. Ancora un rogo, questa volta a Nerviano, sono state bruciate 3 auto. Questa volta il fatto si è svolto nel cortile di un caseggiato e sono tutte appartenenti alla stessa famiglia che vi abita. Il fatto è successo in via Villoresi a Nerviano alle 6:30 dell'altro ieri, domenica 27 settembre. Ignoti hanno appiccato il fuoco ai veicoli parcheggiati nel cortile, 3 auto e uno scooter. I veicoli sono andati tutti distrutti, 2 delle persone dei residenti hanno dovuto ricorrere alle cure dei sanitari per la inalazione dei fumi. Sull'origine dolosa dell'incendio non vi sono dubbi. La famiglia, presa di mira, però ha negato ai carabinieri di aver mai ricevuto minacce né di avere conti in sospeso con alcuno. Nelle settimane precedenti altri episodi simili si erano verificati nell'Alto Milanese e nell'Interland della città di Milano. Chiudiamo con Cugiono. L'allarme dei carabinieri è scattato attraverso il braccialetto elettronico che l'uomo portava su disposizione della magistratura in seguito al divieto di avvicinarsi alla persona offesa. Un provvedimento disposto dopo le ripetute molestie nei confronti della ex compagna, ma incurante del dispositivo e del divieto, l'uomo, un italiano di 40 anni con problemi di tossicodipendenza, ha inseguito in auto la donna, anche l'italiana di 7 anni più giovane, da Inveruno fino a Cugiono. Qui però ad attenderlo ha trovato i carabinieri della locale stazione che lo hanno arrestato. Il fatto è accaduto domenica pomeriggio intorno alle 18. L'uomo è stato processato per direttissima e ha visto convalidare dal giudice l'arresto e per lui si sono aperte quindi le porte del carcere. Ci spostiamo a Busto Garolfo, dove ha presentato un documento falso al posto di controllo e si è scoperto che era ricercato da 4 anni. E ai carabinieri che lo hanno fermato per un normale controllo ha esibito un documento di identità spagnolo, ma i militari hanno notato che questo non era originale e l'hanno quindi portato in caserma per procedere al fotosegnalamento. E così è emerso che l'uomo, in realtà un cittadino marocchino di 48 anni, era solito dare false generalità, anche con documenti di identità contraffatti, per nascondere il proprio status di immigrato irregolare e di ricercato. Dai controlli infatti, oltre alla sua vera identità, è risultato che l'uomo, fermato lunedì 28 settembre intorno alle 13 sulla provinciale 12 a Busto Garolfo, mentre era in auto con un'altra persona, doveva scontare una condanna della Procura di Roma a 5 anni e 8 mesi di carcere, che risaliva al 2022, per vari reati contro la persona e contro il patrimonio. Alla condanna si sono raggiunte le denunce per sostituzione di persona, possesso di documenti falsi e immigrazione clandestina.
3: Fonte della presente rassegna stampa sono i quotidiani La Prealpina e Il Giorno e le pagine web Malpensa 24 Sempione News, oltre al comunicato stampa ufficiale e alle comunicazioni delle amministrazioni.
1: Punto News, notiziario locale a cura della redazione di Radio Punto.
0: Previsioni del tempo di domani, a cura di Trebimeteo.
4: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un sabato all'insegna del sole sul nostro territorio. Solo delle nuvole potranno insistere sui rilievi alpini occidentali. Temperature massime in aumento con picchi intorno ai 27 gradi da nord a sud, clima praticamente estivo. Valori infatti oltre le medie stagionali di riferimento. Ventilazione inoltre debole con mari che risulteranno poco mossi. Ma per tutti i dettagli precisi scaricate l'app di Trebi Meteo.
0: Radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
5: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
6: Ben trovati. Incidente sulla 8 Milano-Varese, incolonnamenti tra Cascina, Merlata e Fiera Milano in direzione di Varese. Proseguendo sempre verso Varese per lavori si sta poi in fila tra il bivio per la Pedemontana e Gallarate. Ancora disagi sulla A4 Milano-Venezia, code a tratti per traffico tra Castagnato e Rovato verso Milano. Analoga situazione sulla carreggiata in direzione di Venezia tra il bivio per Viale Certosa e Cormano. Rallentamenti poi tra Brescia Ovest e Desenzano. Attenzione ai lavori in programma dalle 22 di questa sera sulla A4, sarà chiuso il tratto tra Monza e Sesto San Giovanni verso Torino. La riapertura è prevista alle 6 di domani mattina. Persistono anche i 4 km di coda per traffico e per lavori sulla A7 Milano-Genova tra la barriera di Milano Ovest e Binasco verso Genova. A seguito di un incidente sulla tangenziale nord di Milano è chiusa al momento l'uscita di Baranzate per il traffico proveniente da Rho. Suggeriamo in alternativa di anticipare l'uscita a Bollate e Novate. Per lo stesso incidente ci sono infatti code tra il bivio di accesso est alla fiera e Baranzate passate in direzione della tangenziale est. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
5: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
7: Spot.
8: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
9: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
7: Spot.

0: È meglio tenere la bocca chiusa e lasciare che le persone pensino che sei uno sciocco, piuttosto che aprirla e togliere ogni dubbio. Mark Twain.
1: Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente

0: non passa.
1: La band raffinata degli Swing House Sister si formarono nel 1986 a Manchester. La bella Corinne Drewery, prima di approcciarsi alla musica, è stata una designer di moda. Ora, pur proseguendo a cantare con gli Swing House Sister, sta diventando una stimata pittrice e spera che questa ultima passione possa diventare la sua attività.
2: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Linda Hunt è un nome che magari non dice molto a tutti, ma è una di quelle attrici che davvero troviamo in tantissimi film e serie TV ed è riconoscibilissima. La cosa però davvero straordinaria nella carriera di Linda è che è l'unica attrice della storia ad aver vinto il premio Oscar come miglior attrice non protagonista nei panni di un uomo, il fotoreporter Billy nel film Un anno vissuto pericolosamente, che rappresenta tra l'altro il suo debutto cinematografico.

0: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
1: Al centro esatto della musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.
2: I Ray-Ban erano gli occhiali di moda negli anni Ottanta. I modelli di culto erano i Wayfarer di Dan Aykroyd e John Belushi nel Blues Brothers nel film del 1980 e di Don Johnson in Miami Vice nel 1984, gli Aviator di Tom Cruise Maverick e i Caravan in Top Gun del 1976.

0: 53 minuti.
1: Il pilota di Fly Dubai ha aperto la cabina mentre era a terra. Se non avessi mostrato coraggio, 170 persone sarebbero morte. Proteste studentesche in Francia, 40 presidi feriti gravi. Eni da oggi sconto del 20% sul gasolio ad uso agricolo. Ne parleremo tra poco dopo una pausa. Restate qui con noi.
2: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione, buonasera dalla redazione. Parla il pilota indiano dell'aereo Fly Dubai. In una videochiamata con il premier indiano Modi ha raccontato di aver aperto la porta della cabina di pilotaggio dell'aereo mentre era a terra e veniva aggredito dal suo copilota. Avevo numerose ferite ma mi sono detto che dovevo alzarmi e agire. Quando sono caduto ho sentito l'aereo precipitare. In quel momento ho trovato la forza di aprire la porta della cabina. Stavo lottando per la mia vita, concluso, mi sono reso conto che se non avessi mostrato coraggio 170 passeggeri sarebbero morti. E ieri in Francia sono 40 i presidi rimasti feriti durante le proteste degli studenti degenerate in violenza e devastazione. E quanto riferito dal ministro dell'istruzione, tra i 65 dipendenti ci sono 40 presidi, ha detto il ministro. Dall'inizio della settimana oltre un centinaio di scuole ha subito gravi danneggiamenti. Il collega della giustizia ha chiesto di far valere la responsabilità civile dei genitori per i danni al fine di far pagare loro le riparazioni. Torniamo in Italia. Nel 2025 le dimissioni volontarie di medici italiani che lavorano in un ospedale, 3.767, hanno superato i pensionamenti, 2.876. Il sorpasso segna uno spartiacque. In un solo anno le dimissioni sono schizzate del 150% rispetto alle 1503 del 2024, toccando quota 3,5% del totale dei medici della sanità pubblica, una soglia mai registrata neppure nei mesi più critici della pandemia. Emerge da un'indagine del sindacato Assomed, ben 12 regioni su 20 nel corso del 2025 i medici che hanno scelto di lasciare il servizio sanitario nazionale prima della pensione sono più di quelli che hanno raggiunto i limiti di età per il riposo. Caro benzina, Eni annuncia l'estensione dello sconto sul prezzo dei carburanti al mondo agricolo e della pesca. La riduzione del prezzo sarà del 20% al netto dell'IVA fino al 31 ottobre, ma potrà essere estesa fino alla fine dell'anno. La decisione fa seguito al price cap sui prezzi di gasolio e benzina dal 28 settembre scorso e allo sconto con prezzo bloccato sulle tariffe di luce e gas annunciato da Plenitude. Oggi il prezzo medio dei carburanti in self-service lungo la rete stradale nazionale è ancora in calo. La cronaca: la procura di Palermo ha disposto le perquisizioni degli studi a Palermo e a Roma e dell'abitazione dell'ex vicepresidente e ex assessore della regione Sicilia, l'avvocato Gaetano Armao. Armao è il marito dell'ex capo di gabinetto del ministro della giustizia Giusy Bartolozzi. L'indagine condotta dalla squadra mobile riguarderebbe anche altre persone. Fino ad agosto Armao è stato presidente della commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale. In chiusura allo sport, il calcio. Dopo il successo sulla Turchia, l'Italia torna in campo questa sera per la terza giornata di Nations League. Gli azzurri di Roberto Mancini saranno impegnati in trasferta contro la Francia a Parigi. Anche quando affronti squadre così forti, le parole del CT: non giochi mai per non vincere. È chiaro che cercheremo sempre di vincere, questa deve essere la nostra mentalità, sapendo che tutto può accadere. Ieri sera è arrivata la prima vittoria della Germania in questa edizione della competizione, 2-0 sulla Serbia. Il Portogallo, senza Cristiano Ronaldo, vince in casa della Danimarca per 4-2. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
0: Spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
3: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, secche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
0: Spot.

Lo scorso lunedì Stevie Wonder ha celebrato il 50° anniversario di Songs in the Key of Life con un EP di brani inediti tratti dalle lunghe sessioni di registrazione dell'album. Scelti dallo stesso Wonder, tra le canzoni non pubblicate, i quattro brani: It's Easier, My Life Story of Love, I Can See the Sun in Late December e I'm Into Living sono ora disponibili con il titolo Songs in the Key of Life, the EP. Abbiamo vissuto con Songs in the Key of Life per 50 anni, ma c'è ancora molto altro da ascoltare. Questo è quanto ha affermato Stevie Wonder in un comunicato stampa. Non abbiamo aggiunto queste canzoni all'album, ma facevano parte di ciò che provavo e scoprivo mentre lo realizzavamo. Mi riportano a quel periodo della mia vita e ora possono diventare parte anche della vostra. Le canzoni sono state scritte e prodotte da Stevie Wonder e l'ex membro delle Supremes, Suzanne Green, ha collaborato alla scrittura di My Life Story of Love, che oggi apre la nuova puntata di Soul Collection. Soul

l'ha voluta con sé per i suoi primi progetti discografici della sua etichetta. Il progetto era Yard Mixtape. Da lì poi la carriera di Michelle ha preso il via, due EP nel 2021 e nel 2022 rispettivamente Closure e Someone Who Knows, e poi un album vero e proprio nel 2025. Io mi sono veramente innamorato di questa cantante, della sua voce, della sua delicatezza e della sua dolcezza, e questa canzone parla della difficoltà di fare crescere i rapporti a due e di quanto si faccia fatica a mantenerli coesi in un momento storico come questo, pieno di smartphone, di social network che da una parte sono benedetti, dall'altra maledetti, perché certe volte complicano la vita. Comunque vi facciamo ascoltare questa prima canzone, novità in Soul Collection Michelle, questa è Sunday Afternoon.

0: nuovo Stevie Wonder, abbiamo deciso di aprire così la nuova puntata di Soul Collection con questa novità che arriva dall'Inghilterra. Lei si chiama Michelle e questa è la canzone novità, appunto, che abbiamo ascoltato, intitolata Sunday Afternoon.
1: Ma che bello essere qui, ritrovarvi, fan base di Soul Collection, ritrovare i miei fratelloni. Ci siamo preparati, avevamo una voglia di tornare in onda ed eccoci qua. Poi, se la sorpresa iniziale è quella che avete appena sentito, Stevie Wonder con questa piacevolissima novità e poi Michelle, adesso tocca ad Andrea. Anch'io vi do il benvenuto ufficialmente alla nostra nuova puntata di Soul Collection. Soul, funk, R&B e hip hop sono i nostri punti cardinali. Abbiamo tra le novità più belle di questi ultimi mesi, dall'estate in poi, a quando insomma abbiamo ripreso a trasmettere il piacevole cantante, artista che abbiamo scoperto, che porta il nome d'arte di Washington, ormai presente costantemente nella nostra playlist. Lui arriva da East London, anche se le sue origini sono della Guyana. Ha chiaramente una base di insegnamento musicale gospel e poi su lì ha costruito veramente, con anche delle sonorità che strizzano l'occhio al jazz, ma anche appunto un po' di sound caraibico. Compongono veramente il suo sound distintivo. Ci piace tantissimo la sua nuova canzone che vi facciamo ascoltare anche in questa puntata, Washington con Monday Blues.

0: per cominciare la trasmissione di questa settimana, proseguita poi con un Monday Blues. Insomma, lunedì è sempre una delle giornate più pesanti per affrontare la settimana, e questo era Washington, per l'appunto Monday Blues in Soul Collection.
1: Oggi abbiamo una novità dietro l'altra in apertura di puntata, e continuiamo così perché proprio in questi ultimi tempi, quest'ultima settimana, è stato pubblicato un singolo collaborativo tra due personaggi che amiamo molto, ovvero Anderson .Paak e il rapper Cordae, che hanno pubblicato il singolo intitolato A Good Day, che è il preludio a quello che sarà un loro album collaborativo che vedrà la luce il prossimo 23 ottobre. Si intitolerà Heavy is the Crown, quindi tante nuove canzoni. Per il momento ci ascoltiamo questo primo singolo, A Good Day. Questa traccia di questa nuova canzone è costruita intorno al celebre campione del classico del 1977,

0: inauguriamo questa settimana qui all'interno di Soul Collection, questa nuova parentesi per la quale ringraziamo ovviamente Valentina che ci ha lasciato il suo messaggio, grazie gentilissima, e inauguriamo per l'appunto con questa canzone di Michael Jackson, uno dei suoi più grandissimi successi, si può dire più grandissimi perché mi è proprio sfuggita, è una canzone meravigliosa, lui come l'artista in questione. Grazie Valentina, prossimo appuntamento la prossima settimana ovviamente, potete mandare i vostri messaggi o sulla mail soulcollectionradio@gmail.com oppure al nostro numero di telefono WhatsApp 339 87 33 295.
1: Ma che bello, siamo sempre in costante evoluzione. Grazie, saluto anch'io Valentina e ci ha permesso di riascoltare questa bellissima di Michael Jackson. Adesso proseguiamo con Joy Crooks, torniamo in quel di Londra. Prima eravamo a East London con Washington, adesso siamo a South London, insomma ce la stiamo girando tutta. Joy Crooks ha origini bengalesi e irlandesi, però praticamente è nata e cresciuta a Londra. È una delle voci sicuramente più apprezzate del neo soul e dell'R&B britannico. È uscita dopo avere già, come dire, essere stata candidata al prestigioso Mercury Prize, aver consolidato la sua fama con l'album Juniper. È uscita proprio qualche giorno fa con il suo nuovo singolo che si chiama Painkiller. Mi sono un po' interrogato su questo titolo, è legato sostanzialmente a una relazione tossica e distruttiva che l'ha vista coinvolta qualche anno fa. Ebbene, lei, anziché trasformare la fine di una storia in un dramma solenne, l'artista londinese ha scelto un approccio autoironico e brillante. Tra l'altro, per questa sua nuova canzone ha scelto un rapper di Miami, si chiama Denzel Curry, al quale ha chiesto di comporre una strofa di 16 barre. Una volta ascoltata l'ha definito un vero e proprio poeta. In effetti anche a noi è piaciuto molto questo giro di hip hop sul brano di Joy Crooks che ascoltiamo, si chiama Painkiller.

0: Per quello che arriva dal Regno Unito, nelle scorse settimane abbiamo ascoltato parecchio canzoni di Cleo Soul, di Sienna Spyro, per non parlare di Olivia Dean che è letteralmente esplosa in tutto il mondo. Auguriamo tutto ciò anche a Joy Crooks questa settimana all'interno di Soul Collection, accompagnata da Denzel Curry e la Bay Killer.
1: Se siete nuovi, vi ricordo che Soul Collection, oltre che ascoltarla qui sulla vostra radio preferita, la potete anche ascoltare dal nostro sito soulcollectionradio.com, e lì si apre un po' il nostro mondo. Troverete le notizie che riguardano le canzoni che trasmettiamo, la nostra chart, lo spazio dedicato ai concerti del mondo black presenti in tutta Italia. Avrete i video delle canzoni sia nuove sia old che trasmettiamo, e poi ancora le nostre playlist ascoltabili su Spotify. Mamma mia, quante cose, lì vi perdete veramente. Il prossimo motivo è invece una delle mie canzoni preferite di questi ultimi tempi, e sto parlando di un artista che, vabbè, non deve essere presentata da me perché oramai è conosciuta in tutto il mondo. Lei è Beyoncé, e che anche lei oramai è diventata una sorta di regalo verso i propri fan, quello di ripubblicare magari con qualche brano inedito un vecchio album. L'ha fatto anche lei nel 20° anniversario del suo album, quello intitolato B-Day, pubblicato appunto nel 2006. Una delle nuove canzoni è questa, insieme a Pharrell Williams, bellissima, si intitola Can I Watch You?

0: Guardo sempre con curiosità la copertina di B-Day con Beyoncé che porta al guinzaglio questo alligatore e poi questa collaborazione, ormai è un'amicizia che dura da tanti anni con Pharrell Williams. La scorsa settimana li abbiamo trovati dietro il progetto di Frank Ocean, Beyoncé e Pharrell Williams, questa era Can I Watch You?
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione, Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Ben ritrovati all'ascolto. A Milano la circolazione è rallentata da un incidente sulla tangenziale ovest, all'altezza dello svincolo SS494 Vigevanese Nuova, in direzione allacciamento A1 Milano-Napoli. Prima di chiudere, vi ricordiamo che stanotte, dalle 22 alle 6, sarà chiuso il nodo della tangenziale nord di Milano, all'allacciamento A4 Torino-Trieste, in direzione A4 Torino, provenendo da A1 e da A8, con alternativa allo svincolo Monza-Centro. Per il momento è tutto, prudenza alla guida.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: Se vi state chiedendo che trasmissione state ascoltando in questo momento, beh, noi siamo quelli di Soul Collection e la seconda parte della nostra trasmissione di questa settimana parte con un super classico, quello dei Rolls Royce, si intitola Car Wash, una formazione, come si suol dire, capitanata da Norman Whitfield, che aveva sotto mano questa band che seguiva Edwin Starr, quello di War, giusto per intenderci, e stava realizzando l'album di esordio di questa band. A un certo punto gli è stato chiesto di realizzare la colonna sonora del film, per l'appunto Car Wash, e lui ribaltò tutta la costruzione dell'album, rifacendo alcuni brani e costruendo anche questo grandissimo successo, per l'appunto Car Wash, che in effetti diventò anche il più grande successo della band. Se vi è capitato di sentire questa canzone ma in una versione diversa, beh, c'era anche il grandissimo successo del 2004 interpretato da Christina Aguilera e Missy Elliott, anch'esso da una colonna sonora, in quel caso del film era Shark Tale.
1: E Soul Collection, soprattutto in questo ultimo periodo, vi sta ricordando che il 2026 è un anno di celebrazioni in cui ricorrono anniversari piuttosto importanti di album storici che hanno veramente dato fama agli artisti che li hanno pubblicati. Dopo Stevie Wonder, abbiamo parlato di lui in apertura, adesso parliamo di Amy Winehouse e del suo capolavoro Back to Black. Il prossimo 21 ottobre la Roundhouse di Camden ospiterà Back to Black 20, concerto per i 20 anni del disco di Amy Winehouse. L'organizzazione da parte dei produttori Mark Ronson, Salam Remy, con la Amy Winehouse Band. Ci sarà appunto la celebrazione di questo fantastico album e poi ci saranno tanti ospiti annunciati. Ci sarà George Smith, Corinne Bailey Ray, Leanne Havas, Yebba, Jesse Reyes, Le Flo, Baby Rose, Nia Smith, Sasha Keeble e diverse altre che daranno nuove voci ai brani di Amy, anche se è una grande sfida, come dire, cantare una canzone di Amy Winehouse e fare bella figura. Insomma, loro sono sicuramente talentuose, ma Amy è stata una voce incredibile. Tra l'altro è già uscita una versione con appunto qualche brano in più per questo ventennio di Back to Black ed è già disponibile, ma il 23 ottobre ci sarà anche un'edizione con i demo, le B-side e i live di Amsterdam del 2007. Proprio in queste ultime ore la BBC ha annunciato che registrerà l'evento e lo manderà in onda verso la fine del mese di ottobre, per cui ci sarà l'occasione, cercatelo, di vedere questa gran bellissima serata per celebrare un album meraviglioso, pietra miliare del soul R&B degli ultimi decenni. Amy Winehouse, da Back to Black, la canzone che diede proprio il titolo all'intero lavoro, questa volta all'interno della nostra playlist in Soul Collection.

0: scontato dirlo ogni volta che mandiamo in onda la voce stupenda di Amy Winehouse, ma davvero questa è una artista senza tempo che festeggia, non personalmente, purtroppo per lei, i 20 anni d'uscita di Back to Back. Era Amy Winehouse.
1: Ora torniamo ai giorni nostri. In queste ultime settimane è ritornato prepotentemente John Legend, da un paio di settimane in rotazione qui in Soul Collection con il suo singolo Daylight, e proprio in quest'ultima settimana è uscito un nuovo singolo, si intitola Firefly. Qui c'è John Legend che collabora con Pharrell Williams. Questo brano anticipa proprio l'album collaborativo proprio tra John Legend e Pharrell Williams, che ha interamente scritto e prodotto questo album che si intitolerà Muse e, come detto, uscirà il prossimo 23 di ottobre. Questo brano affronta un po' i temi profondi dell'infanzia, della resilienza comunitaria, del trauma intergenerazionale e della sopravvivenza nei progetti di edilizia popolare. È arrivato il momento di ascoltarlo. Questo è il nuovo, si intitola Fireflies.

0: John Legend, tra l'altro, ci ha allietati il 5 luglio scorso con un concerto molto intimo, molto bello, in cui si raccontava e come poi raccontava la sua storia attraverso la voce e il pianoforte, e basta, è stato un concerto memorabile. Adesso torna con qualcosa di nuovo in attesa di ascoltarlo con il suo album Muse, che uscirà il 23 ottobre. Questa era Fireflies con Pharrell Williams.
1: E voi siete all'ascolto di Soul Collection, Soul, Funk, Hip Hop e R&B sono gli ingredienti principali della nostra trasmissione, che dopo John Legend fa un balzo indietro di quasi 30 anni. Era il 1997 quando Common, stiamo parlando di lui, faceva uscire un disco che lo avrebbe consacrato tra le menti migliori dell'hip hop, perché lui non è soltanto un rapper, ma è anche un pensatore, uno scrittore di liriche molto profonde e potenti, soprattutto per quanto riguarda la comunità black. Un album bellissimo, vi consiglio di andare a riascoltarlo se volete, ovviamente. One Day It's All Makes Sense con No ID, James Poyser, Karrion Riggins come produttori, e poi questo album ha svoltato per l'appunto la carriera di Common, che lascerà parte delle produzioni per affidarsi ai team dei Soul Quarians, tra gli altri anche D'Angelo, Questlove e Jay Dilla. Quella che invece vi vogliamo far ascoltare oggi è una collaborazione fantastica con Lauryn Hill e il brano intitolato Retrospect for Life.

0: ci piace molto questo artista, Leon Bridges, all'interno di Soul Collection. Ebbene, ha avuto proprio recentemente una svolta la sua carriera con l'uscita di Happiness Anytime. Appunto, ha dato una botta di vita luminosa e liberatoria dopo album riflessivi come l'ultimo, bellissimo, ma molto riflessivo, come Leon. Il cantautore texano ha deciso di tornare a far ballare la propria gente. E come l'ha fatto? Sostanzialmente incontrando i Jungle, quasi per caso a Copenaghen, ha deciso di farsi produrre dalla band che, in quanto a ballo, veramente fa ballare tutti, ed è riuscita veramente a pubblicare, a produrre qualcosa che lasciasse l'originalità della proposta di Leon Bridges, aggiungendo appunto dinamismo, disco, funk, afrobeat e ritmi sudamericani. E tra l'altro, la cosa interessante, forse anche questa suggerita dai Jungle, tre momenti di pubblicazione: il primo momento nella prima parte dell'estate con Happiness Anytime Part 1, da cui avevamo trasmesso Light the Way, poi la seconda parte arrivata a fine agosto, e anche lì vi avevamo fatto ascoltare Talk It Over, e adesso il 25 settembre è stato pubblicato l'intero album con le 12 tracce. Questo è il nuovissimo singolo, Leon Bridges, era Watch You Dance.
1: Ora andiamo, nei prossimi minuti andremo indietro nel tempo fino al 1979 per ascoltare il grande motivo degli Shalamar intitolato The Second Time Around, una canzone bellissima prodotta dal grande Leon Silvers. Ebbene, gli Shalamar era un trio che arrivava dall'America, erano composti dal lead vocalist e dalla mente di questo gruppo, ovvero Howard Hewitt. Insieme a lui c'erano Jody Watling e Jeffrey Daniel, che si occupavano più che altro delle coreografie e dei cori, ma il leader carismatico, la voce principale degli Shalamar, era proprio Howard. Howard compie 71 anni in questi giorni, è nato il 1 ottobre del 55 ad Akron in Ohio, e era proprio il fulcro delle melodie principali della band. La band si è poi sciolta, è andato avanti Howard Hewitt, ha trovato altri componenti, hanno registrato anche altre canzoni, fino a che è morto il progetto Shalamar. Lui ha continuato a fare musica, continua tuttora a fare musica, però si è spostato sul gospel. E allora, visto che l'abbiamo annunciato, è il tempo di ritornare indietro nel tempo, l'ho riascoltata in questi giorni e devo dire che questo motivo, questo sound è ancora molto attuale, anche se pensate del 1979. Ci sta bene in Soul Collection, The Second Time Around con gli Shalamar.

Action, siamo tornati indietro nel tempo, davvero molto molto bella questa canzone. Adesso invece, assieme ai miei soci Andrea Pozzali e Sergio Basilico, vogliamo fare un abbraccio virtuale ma anche concreto a Michael Kiwanuka, che proprio recentemente ha avuto dei serissimi problemi cardiaci. Si parla anche di un ictus, ma noi non vogliamo entrare in questi argomenti che poi diventano pruriginosi. A noi interessa che lui stia bene, che possa continuare, e tra poco, il prossimo 23 ottobre, uscirà il suo nuovo lavoro, che ovviamente è stato registrato prima di questo lavoro, si chiama Fudge. Noi invece lo ascoltiamo oggi con una canzone del 2024 di un album veramente molto molto bello, Small Changes. E nell'album nuovo, tra l'altro, Fudge, lui ha deciso di prendere in mano la situazione e di non avvalersi più dei suoi collaboratori storici come Danger Mouse e Inflow. Vedremo quale sarà il risultato. Questa è The Rest of Me.

0: questo splendido motivo del 2024 auguriamo un in bocca al lupo a Michael Kiwanuka, che ci ha portato alla conclusione della seconda parte di Soul Collection.
1: Spot.
2: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
1: Spot.
3: Sono le 22 e 3 minuti.
4: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
5: Now for my next number, I'd like to return to the classics.
6: Soul Collection, Black in the Day.

0: Abbiamo iniziato l'ultima parte di Soul Collection di questa settimana. Mettetevi comodi, prendiamoci qualche minuto perché vi voglio parlare di Janet Jackson. Proprio in questo 2026 c'è la celebrazione, si festeggia il 40esimo anniversario dell'album Control. Prima di Control, Janet era vista soprattutto come la sorellina di Michael Jackson, gestita dal padre, con un paio di album che non avevano lasciato il segno. Poi John McLean della A&M Records propose a Janet di lavorare con Jimmy Jam e Terry Lewis, il duo di Minneapolis, ex membri della band Daytime, cresciuti sotto l'ala di Prince. Invece di imporle dei brani già pronti, parlarono con lei, la fecero parlare soprattutto delle sue esperienze passate, personali, e della voglia di essere indipendente, autonoma, della fine del suo matrimonio con James DeBarge e anche dell'indipendenza che voleva dal padre e dalla sua famiglia. Bene, da quei racconti è uscito il concept di Control, un album che arrivò in alto nelle primissime posizioni della classifica di Billboard e lì rimase per tanto tempo. I suoni furono realizzati dal trio insieme appunto a sintetizzatori, drum machine come la Lean Drums e la Roland 808, fondendo funk, R&B, anche un po' di dance, un po' di pop, per preparare un po' la pista al New Jack Swing che sarebbe nato di lì a qualche mese. Ebbene, prima di pubblicare l'album, il tutto fu anticipato dall'uscita del singolo che abbiamo appena ascoltato, What Have You Done For Me Lately, in cui appunto Jimmy Jam e Terry Lewis misero le basi, perché inizialmente avevano pensato questa canzone per il progetto del gruppo The Sixth Wave. Poi Janet l'ascoltò, se ne impossessò, cambiò alcune parti del testo e la fece diventare sua. Poi un'altra curiosità, il video, perché non solo qui ma in diversi singoli dell'album Control prese vita insomma Paula Abdul come coreografa giovanissima, che fu ingaggiata appunto dall'etichetta per forgiare i movimenti e l'immagine di Janet in tutto Control. Era What Have You Done For Me Lately, Janet Jackson.
1: Questa è veramente scuola per quanto riguarda la musica. Grande Andrea che ci ha parlato di Janet Jackson e del suo motivo. Ora tocca a me riportarvi nel presente insieme a un duo che possiamo definire che sono diventati amici di Soul Collection. Si chiamano GJ, arrivano dall'Inghilterra, più precisamente da Londra. Questo duo composto da G, ovvero dalla cantante Gina Jane, e da Jane, quello che suona gli strumenti, il produttore Jacob Lobo, hanno pubblicato da poco un nuovo singolo che affronta direttamente il tema dell'avvento dell'intelligenza artificiale e della paura che questa possa sostituire la creatività, il lavoro, gli scopi esistenziali degli esseri umani. I GJ, questa è la loro nuova canzone, si intitola I Am Human. Yeah.

0: Una delle collabo più riuscite di queste ultime settimane è quella fra The Kid LAROI e Giveon, si intitola Get Even, che tra l'altro ha fatto sì che ci sono state insomma delle polemiche tra i fan dei due cantanti, perché ufficialmente il singolo è uscito sotto il nome di The Kid LAROI, ma il protagonista della canzone è Giveon, mentre invece lo stesso The Kid LAROI si limita a un pre-ritornello e a qualche parola all'interno della canzone stessa. Però al di là delle polemiche scatenate dai fan, a noi quello che interessa è la musica, e diciamo che Get Even è una canzone davvero spettacolare e ve l'abbiamo fatta ascoltare ancora una volta qui in Soul Collection.
1: Ed ora un ricordo, quello di Donny Hathaway, che il primo ottobre avrebbe compiuto 81 anni, una vita complicata la sua a causa della schizofrenia diagnosticatagli in giovane età, poi sfociata anche in depressione. Questa è stata una sofferenza riscontrabile durante tutta la sua vita e nella sua musica. Una delle cose più belle però della sua vita è stata l'amicizia e il sodalizio artistico con Roberto Flack, nato negli anni 60 alla Howard University di Washington DC. Divenne anche una fruttuosa collaborazione grazie alla geniale visione del produttore Jerry Wexler dell'Atlantic Records, che decise di farli incidere insieme, prima nel 1972 con una serie di successi memorabili tra cui Where is the Love. Nel 1978, con la malattia e la depressione che aveva già colpito Danny, fu proprio Roberta Flack a stargli sempre accanto e a riportarlo in studio per la registrazione di The Closer I Get to You, che divenne un successo mondiale, poi finito nell'album di collaborazioni tra i due. Oggi abbiamo scelto di farvi ascoltare invece questa canzone, un pochino meno conosciuta ma strepitosa a mio parere. Si chiama You Are My Heaven, una canzone intrisa di bellezza ma anche di grande commozione, scritta per la coppia da Stevie Wonder. Sentirete la base proprio realizzata dal genio di Stevie e poi anche dal produttore Eric Mercury. L'impronta solare, ritmica e anche inconfondibile si avverte. Cantano divinamente Danny Hathaway e Roberto Flack, parlano di quanto sono innamorati l'uno dell'altro. Questa risulta anche essere l'ultima incisione in studio per Danny Hathaway, che poi tragicamente morì precipitando dal 15° piano.

0: Collection in apertura e adesso quasi in chiusura in questa occasione come polistrumentista e produttore per questo pezzo bellissimo di Roberta Flack e Donny Haraway, era You Are My Heaven.
1: Ora i prossimi minuti li trascorreremo insieme a una canzone che è diventata una hit mondiale per un duo di rapper, si facevano chiamare Lunitz, il motivo è quello intitolato I Got Five On It, ma io vi invito un po' ad ascoltare il ritornello perché oggi vogliamo ricordare ed omaggiare il cantante, un certo Michael Marshall, che proprio in questi giorni compie 61 anni, classe di ferro veramente, è una delle voci più iconiche ma spesso invisibili della musica contemporanea, celebre soprattutto per aver cantato i ritornelli di due storiche hit mondiali che hanno scalato le classifiche in decenni diversi, appunto I Got Five On It dei Lunitz ed il brano House di Tom Novi intitolato Your Body. Tra l'altro prima ancora lui è stato anche leader e cantante dei Timex Social Club. E allora è arrivato il momento di riascoltarlo, 1995, i Lunitz, questa è I Got Five On It.

0: tantissimo riascoltare questo brano, perché mi ricorda un viaggio negli Stati Uniti e mi ricorda soprattutto appunto quell'atmosfera che si viveva nella West Coast proprio in quel periodo. L'abbiamo rivissuto grazie a Lunitz con I Got Five On It.
1: E adesso, quasi in chiusura di trasmissione, è il momento di farvi ascoltare l'ultima novità di questa settimana, una cantante che arriva da Birmingham, adesso giusto per cambiare si è trasferita a Londra e qui ancora l'R&B che è di successo in queste ultime settimane, in questi ultimi mesi. Lei è Rose Queen, ha un nome abbastanza particolare ed è uscita nel 2023 con Humbody, Lost for Words e poi altre canzoni che l'hanno portata pian piano ad esibirsi anche su palchi più prestigiosi, ed inoltre è stata introdotta insomma da BBC Radio come una delle prossime cantanti che faranno successo nei prossimi mesi. Noi ve la presentiamo qui adesso in Soul Collection. Il suo singolo è quello intitolato Can't Rub Shoulders.

0: un'altra nuova canzone, un'altra debuttante in Soul Collection. Lei era Rod's Queen, la canzone Can Rob Shoulders.
1: Soul, funk, hip hop and R&B. Soul Collection, here we are.
2: Listen. Ma no, ma come? Siamo già arrivati in fondo, ma non ci posso credere. Qua dobbiamo allungarla di una mezz'oretta questa trasmissione, perché non ci sono veramente mai le canzoni sufficienti per dire basta, basta. Siamo arrivati in fondo con la nostra Selecta. Grazie ai miei fratelloni Sergio Basilico, Stefano e Toto Crotti. Grazie a voi, alla nostra fanbase sempre presente. L'abbiamo tirata un po' lunga, ma arriviamo in fondo alla trasmissione a dirvi che nella nostra chart uno dei motivi per cui seguire anche sul nostro sito soulcollectionradio.com potete trovare appunto le nostre 30 canzoni preferite, ma questa è la prefe delle nostre preferite, cioè Victoria Monet, con cui concludiamo la nostra selecta settimanale con la sua nuova canzone. Sarà presente anche in Frequency of Love, il suo nuovo album, si chiama Juicy. Ciao, alla prossima.
3: Sì, sì, sì.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Quanto siamo stati male nel guardare Artax, il cavallo di Atreyu, che affondava nelle paludi della tristezza, nella storia infinita. Ovviamente nella realtà il cavallo non è mai annegato, ma ci sono volute settimane e settimane per addestrarlo a quella scena infelice. Insomma, rischiava di diventare una storia infinita. Per fortuna, alla fine delle riprese, il cavallo è stato donato proprio a Noah Haraway, che nel film vestiva i panni di Atreyu.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplice,

0: Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.
1: Il nome Pac-Man è ispirato alla parola pacifico, in quanto il gioco doveva rappresentare un momento di pausa e relax per le donne. Al suo debutto, Pac-Man fu accolto con molte critiche positive da parte delle donne. In seguito, il gioco divenne popolare anche tra gli uomini.

0: spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
0: Spot.
2: Sono le 23 e 2 minuti.
3: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music Selection by Roberto. Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music Selection by Roberto.

Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

0: spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale. Spot.
1: E 7 minuti.
2: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music Selection by Roberto.